contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 2 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7:59.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal boom economico fino agli anni 70. Dal 1948 al 1951 il piano per la ripresa europea, predisposto dal segretario americano George Marshall, offre la prima spinta al paese. Giungono infatti dall'America 1.289 milioni di dollari di aiuti, una cifra impressionante, per alimentari, medicinali, prodotti agricoli, materie prime e semilavorati, prestiti alle industrie italiane, opere e infrastrutture per la ricostruzione. George Marshall aveva annunciato il piano in un discorso all'Università di Harvard nel 1947.
4: The truth of the matter is that Europe's requirements for the next 3 or 4 years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than our present ability to pay.
3: Nel considerare i requisiti necessari alla ricostruzione dell'Europa, sono state stimate correttamente le perdite di vite umane, la distruzione visibile di città, fabbriche, miniere, ferrovie. Ma nei mesi recenti è diventato ovvio che questa distruzione visibile è stata probabilmente meno grave dello sconvolgimento dell'intero tessuto dell'economia europea. In molti paesi la fiducia nella moneta locale è stata gravemente scossa. Il crollo della struttura economica europea durante la guerra è stato completo. La ripresa è stata seriamente ritardata dal fatto che a 2 anni dalla fine delle ostilità non è stato ancora concluso un accordo di pace con Germania e Austria, ma anche se questi difficili problemi avessero avuto una soluzione più rapida, è del tutto evidente che la ricostruzione della struttura economica europea richiederà un tempo molto più lungo e uno sforzo molto maggiore di quanto previsto in un primo tempo. La verità è che per i prossimi 3 o 4 anni i bisogni dell'Europa in materia di derrate alimentari e altri prodotti essenziali provenienti dall'estero, soprattutto dall'America, sono così superiori alla sua attuale capacità di pagamento che dovrà avere ulteriori sostanziali aiuti, pena l'aggravamento della sua situazione economica, sociale e politica. Questo aiuto, ne sono convinto, non può essere di natura frammentaria, inseguendo lo sviluppo delle varie crisi. Qualsiasi assistenza questo governo possa rendere in futuro dovrebbe fornire una cura piuttosto che un semplice palliativo. Ogni governo che voglia contribuire all'opera di ricostruzione avrà la prima collaborazione, ne sono certo, del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che manovri per ostacolare la ricostruzione di altri paesi non potrà attendersi aiuti da noi. Inoltre, governi, partiti, gruppi politici che cerchino di perpetuare la miseria umana per trarne profitto politicamente o in altro modo incontreranno l'opposizione degli Stati Uniti. Poco dopo, George Marshall arriva in Italia e firma l'accordo con De Gasperi.
5: Uno Skymaster atterra a Ciampino in arrivo dalla Grecia. Ne scende preceduto dall'ambasciatore Dunn, andato ad accoglierlo a bordo, colui che dà il nome al piano Air, il segretario di Stato Marshall. Lo saluta Sforza a nome del governo italiano. Gli presenta le armi un reparto di avieri che gli passa in rassegna. Prima di salire sull'auto che lo porterà a Palazzo Taverna, Marshall al microfono annuncia i suoi prossimi incontri con Einaudi e De Gasperi. E si congratula con l'Italia che collabora con le maggiori nazioni europee per il consolidamento di una pace duratura.
3: Nel piano Marshall vengono inclusi sostanziali finanziamenti per apparecchiature sofisticate per radio e televisione. Ed è proprio lo sviluppo della radio e della televisione nel nostro paese che determina il vero spartiacque tra il passato e il futuro. La mattina di domenica 3 gennaio 1954 l'annunciatrice Fulvia Colombo apre ufficialmente la storia della televisione italiana.
0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Travè, un film diretto da Mario Soldati. Ore 19, Avventure dell'arte, Giovan Battista Tiepolo. Ore 20:45, telegiornale. Ore 21:15, teleclub. Ore 21:45, L'osteria della posta, di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
3: Nel 1956 il debutto in video di Enzo Tortora con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera. Sono i primi programmi della televisione italiana.
6: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 e da 3, Monfalcone. Il parere del portavoce. Pronto Monfalcone?
7: Monfalcone.
6: Adesso fatevi i vostri calcoli nella piazza.
7: Sono 3 punti.
6: Che cosa fermo?
7: 3 punti.
6: Sono 3 punti.
7: Sono 3 punti.
6: 3 punti. Va bene, fermo 3 punti. Quale numero?
3: Quando le autorità tagliano i nastri inaugurando studi e trasmettitori, la televisione è ancora faccenda di pochi. Il segnale non copre tutto il territorio nazionale, escludendo il sud e le isole, mentre soltanto la medio-alta borghesia delle grandi città potersi permettere di acquistare i costosi apparecchi televisivi. Ci vorrà del tempo perché il desiderio si diffonda veloce, prima affollando bar e cinema per assistere collettivamente alle puntate di Lascia Ora Doppia e agli eventi e programmi più popolari, poi pian piano facendo spazio al televisore nel salotto di quasi ogni casa, grazie alla rapida diminuzione dei costi, al consolidamento delle offerte e alle nuove disponibilità del boom economico. Nel 1957 l'Italia entra nel mercato comune europeo che sancisce la libera circolazione di capitali, merci, persone, servizi. Nel giro di pochi anni l'Italia si posiziona al 7° posto tra i paesi più industrializzati, registrando una crescita dei settori tessile, siderurgico, meccanico, chimico, edilizio. Vengono scoperte nuove forme di energia. Nella pianura padana l'ENI di Enrico Mattei sviluppa con successo le tecnologie che permettono di scoprire il metano e impone le sue scelte in campo energetico a livello internazionale. Enrico Mattei prospetta dunque una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. In questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
8: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese. Non entriamo più come degli estranei.
3: L'Italia del dopoguerra sceglie la ricostruzione a tre punte: automobili, gomme, benzina, e la affida a Vittorio Valletta, la famiglia Pirelli e Enrico Mattei. È il miracolo all'italiana. Tutti assumono, tutti comprano, tutti consumano, la televisione, la macchina, la casa in affitto saldata con il mutuo, le vacanze al mare e in montagna agli italiani. Pare pure di essere ricchi.
9: Il treno rapido di lusso che unisce Roma a Milano in poco più di 6 ore corre attraverso lo stesso paesaggio che ieri vide i legni delle corriere e la grazia delle carrozze settecentesche. Ma oggi l'Italia, considerata fino a ieri soltanto il giardino d'Europa e la culla dell'arte, è un moderno paese industriale, i cui ritmi di sviluppo e la cui capacità produttiva hanno già toccato in alcuni settori un livello mondiale. Molte industrie battono bandiera italiana in ogni parte del mondo. La lavorazione della gomma, dai pneumatici ai più vari prodotti di uso domestico e scientifico, la metallurgia, sviluppata in ogni suo più funzionale impiego tecnico, la produzione petrolifera, nel duplice aspetto di raffinamento e di estrazione del greggio, costituiscono, oltre che una potente forza del mercato interno, una provata garanzia del lavoro italiano sui mercati stranieri. Il traliccio metallico delle sonde petrolifere, a confronto degli antichi campanili, delle vecchie torri, è il simbolo di una impetuosa avanzata produttiva.
3: Il boom economico fa entrare nel mondo moderno del benessere un numero maggiore di italiani, ma questi sono pur sempre una minoranza. Un quarto della popolazione raggiunge un livello di vita decente, secondo i modelli dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimane ben al di sotto di questo standard e una parte notevole vive ancora ai limiti della soglia di sopravvivenza. Inoltre, nelle campagne c'è lo spopolamento, un'economia per millenni fondata sull'agricoltura si trasforma, i comportamenti si modificano, si diffonde l'indifferenza morale, si registra una caduta dell'etica, dei valori civili, il consumismo diventa sfrenato, la speculazione edilizia trasforma le nostre metropoli in giungle di asfalto.
10: Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Ma saranno in particolare i 6 anni che vanno dal 1957 al 1963 a caratterizzare la massima espansione di questo processo, a cambiare l'economia sostanzialmente agricola della nazione in quella di una nuova potenza industriale europea. Finalmente, ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in Stato unitario nel 1861. Momento cruciale per l'economia italiana è la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo del 57, che gettano le basi della Comunità Economica Europea. Un progetto da realizzare attraverso l'unione doganale, una politica comune in agricoltura e nei trasporti, il libero movimento dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, che inoltre aumenta con l'adozione nelle aziende di tecnologie moderne, già collaudate in altri paesi. La relativa stabilità dei prezzi delle materie prime che l'Italia è costretta a comprare all'estero e la congiuntura internazionale positiva sono elementi che insieme fanno crescere ogni anno le esportazioni del 14-15%. Anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche, come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. è un fattore strategico che assicura al sistema paese una relativa autosufficienza e riduce sensibilmente la sua dipendenza dalle politiche economiche e commerciali delle multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle. Vanno infine considerati il basso costo del denaro e soprattutto la stabilità monetaria garantita dalla Banca d'Italia. Entrambi costituiscono un forte stimolo per gli investimenti. Non è un caso che sul finire del 59, superando la forte ritrosia che lo ha sempre contraddistinto, sia proprio il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, a compiere una soddisfatta e ottimistica riflessione sul sistema monetario italiano in un'importante quanto rara intervista concessa al cinegiornale Luce.
11: Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato dalle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
10: Personaggio chiave della storia economica italiana e già stretto collaboratore negli anni 30 del primo presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, Menichella è anche tra gli ispiratori del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, ente sorto nel 1950 con la missione di predisporre programmi, finanziare e realizzare in 12 anni opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale. E sarà proprio durante il suo governatorato nel 1960 che il Financial Times assegnerà alla lira l'Oscar per la moneta più stabile dell'anno. Se la prima fase dell'industrializzazione italiana alla fine del XIX secolo aveva riguardato esclusivamente quello che viene definito il triangolo industriale, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria, ora il miracolo economico coinvolge, anche se in varia misura, l'intero territorio nazionale. Tutti i settori e tutte le attività sono in crescita e richiamano sempre più manodopera. Il flusso migratorio dal sud al nord del paese assume così proporzioni imponenti. In 10 anni coinvolge quasi 9 milioni di italiani che cambiano gradualmente identità, abitudini e costumi, non senza fatica e spesso a prezzo di forti tensioni sociali.
3: In sostanza manca un'ideologia del benessere. Si va dal liberismo delle grandi aziende che competono con il mondo a nuove forme di sviluppo economico come il comunismo all'emiliana del sistema delle cooperative e l'affarismo dei magliai di carpe. Non è facile capire chi sia il vero protagonista del miracolo all'italiana. Si sa però che oltre 9 milioni di cittadini delle zone del sud migrano verso le grandi città del nord e che proprio nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova nascono le vere contraddizioni, perché alla rapida ascesa dei consumi privati non corrisponde la qualità dei servizi, perché le case popolari sono un miraggio e i diritti sono sempre pochi, perché il contadino fugge dalle colline e l'industria ridisegna la pianura. Iniziano gli anni delle contraddizioni economiche, del malcontento sociale, vittorie sui diritti civili e violenza politica. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge il 1° dicembre del 70, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, e la cosiddetta legge Fortuna Baslini. Il referendum del 12-13 maggio del 74 trasforma un impegno civile in una vera e propria crociata. Alla fine la maggioranza del popolo italiano si oppone all'abolizione del divorzio nel nostro paese. Sono momenti di grandi ristrutturazioni aziendali, processi che mirano a ricostruire immagini di profitto delle imprese, accentuano la tendenza a contenere i costi tramite la riduzione della forza lavoro impiegata e l'aumento della produttività dei lavoratori occupati. Così nei settori storici dello sviluppo si riduce la crescita occupazionale registrata nel boom economico, 200.000 unità in più nell'industria tra il 63 e il 71, ma aumenta quella del terziario, 781.000 unità in più dal 1959 al 1971 e nella pubblica amministrazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico degli anni della ricostruzione, del boom economico e gli anni 70.
2: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 8 e 20 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
13: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Finito il boom economico, arriva anche in Italia il vento del cambiamento del 1968 con occupazioni delle università e delle scuole superiori. E l'anno dopo, il 1969, è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Le lotte diventano più calde nel triangolo industriale a Torino, Milano, Genova. Ma il 1969 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145, una ogni tre giorni. Per 96 la responsabilità accertata dai tribunali è dell'estrema destra. Il 9 aprile a Battipaglia scoppia la rivolta contro la chiusura di due fabbriche storiche della zona, la manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. La pressione dei dimostranti si trasforma in un assedio, la polizia perde la testa e spara. Vengono uccisi l'operaio tipografo Carmine Cito e l'insegnante della scuola media di Eboli Teresa Ricciardi. 200 feriti, 119 persone arrestate. Il 15 aprile i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura piazzano una bomba nell'ufficio di Edoardo Opoker, rettore dell'Università di Padova. I danni sono ingenti. Il 25 aprile lo stesso gruppo di estrema destra padovano colpisce uno stand della Fiat alla Fiera di Milano. L'ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 6 persone. I neofascisti veneti cercano la strage. L'8 e 9 agosto collocano 10 candelotti sui treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. 2 sono rinvenuti nelle stazioni di Milano e Venezia. Non è tutto. Il 12 dicembre del 69 mancano 13 giorni a Natale. Gli italiani si sentono felici, immortali, allegri, innocenti. Alle 16.37 un forte dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 7 kg di esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera tipo 24 ore, acquistata in un negozio del centro di Padova da Franco Freda e Giovanni Ventura. La gelinite è attivata da un timer e viene collocata dai terroristi al centro del salone dove gli agricoltori contrattano i loro affari. 17 morti e 88 feriti. Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
14: Mano a mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra, dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: Il 15 dicembre si fermano tutte le fabbriche del nord per i funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana. Almeno 150.000 persone sfilano in silenzio in Piazza Duomo a Milano. Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
15: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponda il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
3: Le inchieste della Questura di Milano sono dirette da Marcello Guida, ex direttore del carcere di Ventotene. Gli investigatori si indirizzano verso gli anarchici, anche se la strage porta già una matrice nera, i fascisti di Ordine Nuovo, il gruppo padovano che fa capo a Franco Freda, Giovanni Ventura. Viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, innocente, e il ferroviere

0: Invece, dietro la carneficina di Piazza Fontana, c'è l'estrema destra, coperta dai servizi segreti e dagli apparati dello Stato, come l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno diretto da Federico Umberto D'Amato. Stragi fasciste, tentati colpi di Stato, piani eversivi condizionano praticamente tutti gli anni 70. Il 22 luglio del 70 una bomba collocata sulle rotaie provoca il deragliamento del treno Palermo-Torino, Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti, 70 feriti. La notte dell'8 dicembre del 70 il principe Unio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa durante la Repubblica di Salò, tenta un golpe militare ma viene fermato in tempo.
1: Je combat contre des Italiens.
2: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici, e se potessimo sterminarli sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento, e combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
1: Un film de combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
0: Il 31 maggio del 72 Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicutini, militanti di Ordine Nuovo, tendono una trappola contro alcuni carabinieri a Peteano di Sagrado, in Friuli Venezia Giulia. 4 militari vengono uccisi. Il 17 maggio del 73 il presunto anarchico Gianfranco Bertoli, che in realtà è un agente dei servizi segreti, lancia un ordigno davanti alla questura di Milano. 4 morti, numerosi feriti. Il 28 maggio del 74 viene collocato dell'esplosivo in un cestino dei rifiuti a Brescia, sotto i portici di Piazza della Loggia, durante una manifestazione sindacale antifascista. 8 morti, 94 feriti. Franco Castrezzati della CIS era sul palco di Brescia.
3: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera. Fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così.

0: poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione, c'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato proprio perché pioveva a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile, tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
1: Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma!
0: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in Piazza della Vittoria e io sono andato lì a parlare per dire adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
2: Il 4 agosto del 74, dentro un vagone di seconda classe del treno Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. 12 morti, 100 feriti. Dal 30 aprile del 74 al 26 maggio del 75 la città di Savona è travolta da un numero impressionante di attentati, un morto e 13 feriti. La strategia della tensione culmina con l'evento più grave, quello del 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, nella sala di attesa di seconda classe, 85 morti e 200 feriti.
3: GR1, edizione straordinaria.
4: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
2: Tranne che per le stragi di Peteano di Sagrado, della stazione di Bologna, di Piazza della Loggia di Brescia, la risposta della giustizia è stata la piena assoluzione dei neofascisti incriminati. Sono gli anni di piombo, dal 1969 al 1988 decine di sigle di gruppi di lotta armata di sinistra dichiarano guerra allo Stato. Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso, Brigata 28 Marzo e ancora Unione Comunisti Combattenti, Nuclei Armati Proletari, Gruppi di Azione Partigiana, Formazioni Comuniste Combattenti, Comitati Organizzati per la Liberazione Proletaria e ancora Proletari Armati per il Comunismo, Comitati Comunisti Rivoluzionari, Azione Rivoluzionaria, Formazioni Comuniste Armate. In Italia si registra un'escalation di violenza, 131 persone vengono uccise dal terrorismo di sinistra, oltre 2.000 sono i feriti. Cadono uno dopo l'altro magistrati come Francesco Coco, Emilio Alessandrini, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Guido Galli, vicepresidenti del CSM come Vittorio Bachelet, avvocati come Enrico Pedenovi, Fulvio Croce, poliziotti come Vittorio Padovani, Sergio Bazzega, Andrea Campagna, Antonio Esposito, Rosario Berardi, Antonio Ammaturo, Antonino Custrà e carabinieri come Antonio Varisco e decine di altri, agenti di custodia come Antonio Santoro e Francesco De Cataldo, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, sindacalisti del PC e della CGL come Guido Rossa, dirigenti aziendali come Renato Briano, Giuseppe Tagliercio, Carlo Guiglieno, Paolo Paoletti, Manfredo Mazzanti, direttori sanitari di ospedali come Luigi Marangoni, commercianti come Pierluigi Torregiani e Lino Saladini, economisti come Ezio Tarantelli, fratelli di pentiti delle biere come Roberto Pesci, militanti di Prima Linea come William Wacker, ucciso dai suoi stessi compagni politici come Italo Schettini, Roberto Ruffilli, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.
5: Ci sono quattro morti, mi dice
6: più un ferito,
5: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i boss li vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse
6: dell'Alitalia.
5: Sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra, forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
6: Scusa, hai ragione.
5: stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un'altra, di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, la, una pistola automatica, ecco. Quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
2: Un giorno intervistai Giulio Andreotti su molti aspetti della storia italiana del dopoguerra e una delle sue riflessioni riguardò proprio la strage di Via Fani con il rapimento di Moro e l'uccisione della sua scorta.
6: Lei era Presidente del Consiglio durante il rapimento di Aldo Moro, ma a distanza di tutti questi anni pensa fosse giusta la linea della fermezza?
7: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
6: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
7: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dicevo ai miei figli, badate che se capita a me deve essere questa la linea.
6: Poteva capitare a lei, perché anni dopo... Che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapire? La Franceschini l'aveva seguita
7: l'ho
6: a Roma.
7: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
6: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse 16 marzo, il suo insediamento?
7: Forse sì, perché...
6: I brigatisti dicono di no, però.
7: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente... chiare su come era. Certamente un fatto è vero, noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno. Forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 9:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 10.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa sera parleremo di argomenti, lo potrete ascoltare, particolarmente importanti e significativi. Lo farò, come mio solito, con il professor Iuri Aparo, che mi accompagna nella trasmissione.
3: Buonasera.
2: Lo faremo con il nostro regista Peter Bescapé, che come sempre gestirà la complessità delle nostre trasmissioni, e lo faremo con alcuni ospiti che comincio col presentare. Allora, abbiamo il preside dell'Istituto Barbara Melzi di Legnano, il professor Flavio Merlo, benvenuto.
4: Buonasera a tutti.
2: E accanto al professor Merlo abbiamo un giovane studente appena maturato, appena fatto la maturità, che si chiama Daniele, benvenuto.
5: Buonasera, grazie a tutti.
2: Allora, non si esauriscono in queste prime presentazioni gli ospiti di questa sera. Durante la trasmissione avremo modo di presentare ancora altri ospiti che tornano a trovarci e sarà un piacere ascoltarli. Allora, partiamo innanzitutto con il professor Merlo. Professore, voi avete avuto modo di poter ascoltare, incontrare il gruppo della trasgressione composto dai detenuti, ex detenuti, da psicologi, da persone che in qualche modo frequentano e conoscono e affrontano la complessità del mondo del carcere. La prima domanda che però voglio porle è questa, cioè di che cosa hanno bisogno oggi gli studenti, secondo il suo punto di vista?
4: Allora, cosa hanno bisogno gli studenti, cosa hanno bisogno i giovani? Hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, di essere visti e di poter incontrare degli adulti credibili, come diceva il giudice Livatino, non tanto credenti ma credibili, adulti che, pur sbagliando, perché chiaramente l'errore fa parte della vita quotidiana, abbiano però dei valori, delle mete, degli obiettivi, delle ragioni per cui svegliarsi la mattina ed essere disposti a far fatica. E questo far fatica davvero può cambiare poi il gusto della giornata e andare a scuola e incontrare ragazzi che senti veramente che hanno la voglia, il desiderio di essere visti, salutati, scambiare una parola e accorgersi che anche oggi io esisto per un adulto che mi guarda.
2: Qual è stato il significato e qual è il significato che ha avuto l'incontro per voi del gruppo della trasgressione all'interno del suo istituto? Innanzitutto le chiedo il senso, il significato, le emozioni anche che ha prodotto in lei come professore, come uomo, e poi sentiremo la testimonianza di Daniele, che ha vissuto questo rapporto diretto con alcuni detenuti ed ex detenuti.
4: Allora, innanzitutto incontro personalmente il gruppo della trasgressione, invitato ad un concerto dal dottor Aparo, una serata incredibile, non ero mai stato in carcere ad ascoltare un concerto, ed è stata poi la possibilità, come dicevo prima, di trovare delle altre persone, in questo caso degli adulti, che a loro volta chiedevano un riconoscimento. Questo è un tema che il dottor Aparo affronta spesso, cioè il riconoscimento, il sapere che io valgo per qualcuno. Ecco, entrare in carcere vuol dire incontrare storie che sono inimmaginabili, ma sono storie che hanno quasi sempre il medesimo DNA, cioè una povertà educativa, che a volte è anche povertà materiale, che poi porta a determinate conseguenze. Non voglio fare la sociologia del reato, per l'amor del cielo, c'è sempre la responsabilità individuale, però ecco, accorgersi che dentro alcune storie, quando manca qualcosa, poi succede l'irreparabile.
2: Daniele, io vorrei sapere qual è stato il tuo vissuto nell'incontro con la realtà del gruppo della trasgressione. Che cosa ha dato a te il gruppo, cosa hanno dato a te questi detenuti che tu hai conosciuto, o ex detenuti che tu hai conosciuto?
5: Io il gruppo l'ho incontrato in più di un'occasione, l'ho incontrato nelle serate fuori dal carcere, l'ho incontrato al carcere, talvolta li abbiamo anche invitati con il nostro presidio scolastico ad assistere appunto a quello che facciamo con il presidio per far memoria. Forse quello che mi è rimasto più impresso è stato il primo incontro che abbiamo fatto insieme ad altri ragazzi della scuola, grazie appunto all'incontro fra il carcere di Opera, fra il gruppo della trasgressione e la nostra scuola. È stato un incontro in cui i detenuti si sono completamente messi a nudo davanti a noi, si sono raccontati, ed è stata un'esperienza che più di tutte mi ha lasciato il segno, perché penso che nessuno di noi ragazzi l'avrebbe fatto, perché ci sentivamo un po' forse spaventati, un po' fuori luogo. E ascoltando invece le storie di adulti che hanno avuto il coraggio di ammettere i propri errori e di riconoscere una strada che avrebbero voluto intraprendere, soprattutto di cercare di fare come da monito per noi, è stato veramente incredibile, perché più di forse noi giovani, più di tutti gli altri, siamo riusciti ad entrare in contatto con loro e a metterci sulla stessa frequenza.
2: A te cosa ha dato? Che emozioni ha suscitato?
5: Io inizialmente non ho saputo decifrarle, nel senso che sono rimasto a bocca aperta e non sapevo dire se fosse stato formativo, se fosse stato semplicemente un bel incontro. Poi mi sono reso conto davvero che forse più di quanto non abbiano fatto altri incontri io mi sia sentito capito, ma soprattutto ho capito che il mondo dentro al carcere è un mondo che spesso viene travisato, viene raccontato male, e le persone dentro forse più di quanto non lo facciano le persone fuori sono oneste, sanno mettersi a nudo, sanno raccontarsi, sanno appunto avere l'onestà e l'umiltà di ammettere i propri errori, e hanno la capacità e la forza di rimettersi in gioco nonostante il passato alle spalle.
2: Professor Aparo, ha sentito Daniele? Perché Daniele a un certo punto ha detto: io dal gruppo della trasgressione, dai detenuti con cui mi sono relazionato, mi sono sentito capito. Cioè ritorna quel concetto dell'essere riconosciuti di cui parlava il professor Merlo. È affascinante perché Daniele ha detto: io mi sono sentito riconosciuto nell'emozione, nella lealtà, nell'onestà con cui uomini che hanno sbagliato hanno avuto la capacità di ammettere i loro errori. È quella appunto credibilità di cui parlava poc'anzi il professor Merlo.
0: Di fatto accade in questi incontri che i detenuti hanno una funzione tangibile, una funzione che viene riconosciuta dagli studenti e che per il detenuto stesso equivale a sentirsi non il delinquente che ha commesso la rapina, lo spaccio, ma una persona che sta utilizzando la propria esperienza per offrire allo studente uno spaccato della vita che non è soltanto uno spaccato della delinquenza, ma è uno spaccato della vita. Cosa intendo dire? Il modo in cui parliamo in carcere fa sì che quello che colui che ha commesso reati vive può essere riconosciuto dallo studente come suoi conflitti, sue emozioni. Il riconoscimento di cui parlava il professor Merlo è importante, Dunque il detenuto non si limita a dire io ho rubato, spacciato, rapinato, ucciso, ma dice io ho vissuto questa sensazione di marginalità, estraneità, impotenza. Lo studente che lo ascolta, dunque, non ascolta soltanto le parole di un ex criminale, ma ascolta le parole di un uomo che progressivamente ha trovato una risposta inopportuna e autolesionistica per la propria fragilità. Cioè colui che non riconosce la propria fragilità si perde e cerca di superare questa fragilità con l'onnipotenza. Quando Daniele dice mi sono sentito riconosciuto, capito, sostanzialmente credo, poi possiamo chiederlo a lui, credo che lui parli del fatto che il detenuto, di cui si ha l'immagine di un cattivo che con la pistola ti fa inginocchiare, quando arrivano gli studenti diventa la persona fragile che non ha saputo dialogare con la propria fragilità. E dunque questa fragilità e questo bisogno di essere accolti diventa il centro della comunicazione.
2: Voglio chiedere ancora al professore, nel momento in cui un giovane matura un processo di coscienza e di consapevolezza di ciò che sia l'onestà attraverso una persona che ha posto in essere atti contra legem per infiniti giorni o mesi o anni della propria vita, è una contraddizione che però rappresenta al meglio quella che è la complessità dell'esistenza. Per i suoi studenti, ma anche per lei come uomo, questa scoperta, che naturalmente credo sia più impattante per un giovane di 18 anni come Daniele, quanta importanza può avere in una fase in cui si sta costituendo la formazione intellettuale, psicologica e anche etica di un ragazzo?
4: Ma ha una grandissima importanza, perché è una possibilità di fare scuola uscendo dalla scuola. Diciamo spesso che i contenuti delle materie non sono nei libri, ma sono fuori dalla finestra. Ecco, poter incontrare delle persone che con la loro storia ti fanno pensare anche a delle cose che tu hai fatto, che hai vissuto, a delle occasioni che hai avuto e che magari hai perduto, dà un valore aggiunto, una credibilità a queste parole che non ha pari. Non è che gli studenti hanno idealizzato i detenuti, sia chiaro, non li hanno idealizzati, che comunque sono persone che hanno sbagliato pesantemente, però, come diceva Daniele, hanno colto quella capacità di essere onesti con se stessi, cioè ho sbagliato, sono qui 20, 25, 30 anni, però io posso recuperarmi, posso ritornare me stesso, facendo pace con me stesso, anche i ragazzi che fatica tante volte, no? Questo non accettare il proprio limite, cioè essere sempre un po' arrabbiati con se stessi, non credere nelle proprie possibilità. Questo fare pace con se stessi per poter, magari anche dentro una cella, poter guardare al mondo con occhi diversi.
2: Daniele, io non so se tu abbia studiato, ti sia capitato in questi anni Il Principe di Machiavelli, però insomma nella nostra cultura diciamo che si è sviluppato un certo apprezzamento per quanti, soprattutto nel mondo della politica, sanno utilizzare l'interesse proprio per esercitare sulle masse, sulle persone, stili e comportamenti che spesso non sono coerenti tra quello che si dice e poi quello che si fa. Nel momento invece in cui capita di incontrare una persona che è coerente tra quello che dice e quello che fa, questo genera forse una forma di sorpresa, che è quella che tu hai descritto prima quando hai raccontato dell'approccio con queste persone che hanno commesso reati. Cosa ti rimane e in che modo questo ha contribuito a farti cambiare qualcosa dentro di te, se effettivamente ha cambiato qualcosa dentro di te?
5: Sì, in realtà è stata proprio questa coerenza dalle persone da cui forse non ti aspetti, in cui possa esserci, e, ma in cui soprattutto vive tutti i giorni, perché non è una coerenza che loro portano solo di fronte a te o solo in determinate occasioni. Anzi, poco fa si è parlato del... è stato specificato del fatto che noi studenti non abbiamo idealizzato i detenuti. In realtà io mi sono accorto che spesso e volentieri i detenuti tendevano a dipingersi peggio di quello che poi sono in realtà, proprio per evitare, per la paura che noi potessimo prenderli come esempio. E è stata una cosa che mi ha colpito davvero tanto, perché in realtà noi li abbiamo presi come esempio, ma non perché siamo ispirati da quello che secondo me è un po' quello che ormai vige nella nostra società, ovvero il farsi vedere più forte degli altri. È quasi diventata una sopravvivenza, sembra un po' di essere nella società descritta da Verga. Loro proprio ti fanno capire che la società, il mondo in cui vogliono vivere non è quello, e la loro coerenza sta proprio nel fatto di farti capire come sia importante essere te stesso, soprattutto nei tuoi errori, per poi andare a redimerti, piuttosto che dover nasconderti dietro a molte maschere per andare poi sempre a impressionare qualcuno di diverso, con il rischio che poi quel castello di carte crolli e che quindi la tua reputazione e poi la tua vita siano andate perse.
2: E così siamo passati anche attraverso, abbiamo attraversato attraverso queste parole sia Dostoevskij sia Pirandello.
0: Beh, permettimi una breve osservazione. In effetti si è parlato di coerenza, che non è un concetto al quale io faccia riferimento. Dal mio punto di vista non è che i detenuti siano coerenti. La sorpresa consiste nel fatto che quando uno entra in carcere si aspetta di trovare della gente delirante, della gente che magari non è forte, ma che è diventata forte con la pistola in mano, quindi con il delirio della pistola in mano. Si aspetta di trovare delle persone, diciamo, false, esagitate, comunque estranee. La sorpresa, credo, per lo studente è comunque, tu puoi dire se è così oppure no, la sorpresa che credo che consista soprattutto nel vedere che il detenuto all'origine è non estraneo, non è un mostro, non è un alieno, è qualcuno che ha tradito se stesso, facendo diventare la propria debolezza una simulazione di forza, facendo diventare la propria paura un delirio di onnipotenza. Lo studente sente il detenuto parlare e in effetti riconosce parti di sé. Quello che tu chiami coerenza, dal mio punto di vista, è semplicemente il trovarsi davanti ad una persona che all'inizio viene pensata come qualcuno che simula di non avere bisogno di nulla, e invece in carcere il detenuto diventa una persona che ha bisogno del fatto che tu lo ascolti, e intanto che tu lo ascolti lui svolge una funzione, e intanto che svolge una funzione diventa cittadino.
2: Allora, siccome tra un attimo andiamo a parlare di denaro e di denaro falso, chiedo a Peter se possiamo fare una specie di prologo, di introduzione, con un pezzo dei Pink Floyd che quelli della mia generazione ricordano forse un pochino di più, insomma, Money.

0: Allora, abbiamo sentito i Pink Floyd. Professore, lei ha portato agli studenti un'opera importante di Tolstoi, Danaro falso. Di che cosa si tratta? In che modo quest'opera si inserisce in un processo di natura culturale, di apprendimento e anche di, come dire, affermazione della coscienza per gli studenti?
1: Danaro falso parla della diffusione della mediocrità e della diffusione del compromesso che contribuisce a rendere l'essere umano mediocre e sempre più vittima della propria mediocrità e quindi sempre meno libero in conseguenza dei compromessi che ha fatto. Questo lo fa nella prima parte. Nella prima parte c'è semplicemente un ragazzo che ha un debito e deve saldare un debito con un suo amico. Non ha i soldi e un altro amico propone un escamotage mediocre, un compromesso. Cioè propone di falsificare un certo biglietto, una cedola cosiddetta, che vale una certa cifra, per esempio 2 euro, per esempio, propone di metterci uno zero dopo e di farla valere 20 euro. In questo modo il ragazzo può saldare il debito. E imbrogliano una persona che vende cornici per quadri e accade che questa persona si ritrova questa cedola falsificata. Quando il marito della persona in questione si accorge della cosa, cerca di sbarazzarsi. Come sbarazzarsi di una moneta falsa? Se ne sbarazza ai danni di qualcuno e così via. Cioè ci sono 3, 4, 5, 6 passaggi con il risultato che le persone per sbarazzarsi del danno subito producono dei compromessi e si giunge fino all'omicidio, fino all'abuso grave. Dopo un po' di tempo che l'omicida è in carcere e in conseguenza di alcune esperienze che ha potuto vivere, questa persona ha un risveglio della coscienza, il quale risveglio a sua volta fa la strada all'incontrario. Cioè se prima c'era stata la diffusione della mediocrità e del compromesso che rende progressivamente meno liberi, dopo abbiamo una diffusione diciamo così della comprensione nei confronti dell'altro essere umano, una diffusione della empatia verso l'altro essere umano che rende le persone progressivamente più libere e più con un maggiore piacere di vivere.
0: E così abbiamo introdotto Danaro falso. Io direi a questo punto di andare in pubblicità, poi rientriamo e racconteremo in che misura quest'opera portata tra gli studenti ha a sua volta prodotto determinati effetti.
1: Sì.
2: Sono le 10 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto.
5: Peccato e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo introdotto un'opera che è stata portata dal professor Aparo di Tolstoi, Denaro falso, agli studenti dell'Istituto Melzi di Legnano. E allora vado direttamente dal preside dell'istituto, a cui domando: che cosa ha portato questa esperienza e quest'opera all'attenzione degli studenti? Come è stata elaborata? Qual è stata la percezione? Che cosa ha dato a loro? E come sempre lo chiedo, a cosa ha dato anche a lei?
6: Allora, la cosa importantissima qui è stata proprio la metodologia con cui il gruppo ha pensato a questa proposta. Cioè, l'opera Denaro falso di Tolstoi è un libretto piccolino, non è sicuramente tra le pubblicazioni più importanti, è stata una bella fatica andare a recuperare le copie. E poi i ragazzi hanno letto di alcuni personaggi di questa storia, una storia che, come diceva il dottor Aparo, inizia con la falsificazione di una cedola, un piccolo episodio, un piccolo fatto, ma che poi ha delle conseguenze a cascata incredibili. I ragazzi quindi si sono concentrati su alcuni di questi personaggi, la stessa cosa hanno fatto i detenuti in carcere, e poi ci sono stati questi momenti di incontro per cui il ragazzo ha letto il personaggio con gli occhi del ragazzo, dell'adolescente, il detenuto chiaramente li ha letti a partire da uno sguardo che non poteva non contenere la sua storia. E

0: Un dialogo tra ragazzi della scuola superiore e i detenuti del carcere di Opera. Ecco, quello che si sono portati via poi anche nell'evento finale è stato questo poter dialogare a partire da un qualcosa di assolutamente inaspettato. Quindi io spero proprio che si possa ripetere questa esperienza, perché caspita, agganciare la scuola a partire dalla letteratura, che è una roba che tu fai in classe normalmente, e poi andare a farlo in carcere, beh, insomma, è tanta roba veramente.
1: Cioè, ecco. Io da parte mia ho piacere di aggiungere, a beneficio dei radioascoltatori, che in questo incontro, come sempre quando c'è il gruppo, i detenuti non dicono ai ragazzi: io ho rapinato e sono finito in carcere, ti chiedo di non farlo anche tu. Io ho ucciso e ho fatto del male, ti chiedo di non farlo anche tu. In questo caso, servendosi dell'arte, i detenuti hanno potuto ricostruire sullo stimolo dell'arte i compromessi che gradualmente hanno ridotto la loro capacità di essere liberi, di scegliere tra una cosa e un'altra. Lo studente, in questo modo, invece che sentir parlare di omicidi, rapine e via discorrendo, sente l'uomo che progressivamente riduce la propria libertà via via che concede alla propria mediocrità di prendere le redini della sua vita.
2: Allora, a questo punto, proprio sul tema del compromesso, cioè sulla necessità di accettare condizioni che una persona non vorrebbe mai accettare, ma che in alcune condizioni la vita ti obbliga ad accettare, introduciamo una ospite che è già venuta una volta a farci visita. Si tratta di Marisa Fiorani. Marisa Fiorani, una donna che è una madre, che ha perso la figlia uccisa dalla criminalità organizzata in Puglia, allorquando la figlia, coinvolta in un giro di droga e tossicodipendenza, ribellandosi alle persone che in qualche modo l'avevano messa in quella condizione di dipendenza, aveva deciso di denunciarli, e queste persone hanno ucciso sua figlia. Marisa, benvenuta Marisa, è una straordinaria testimonial di come si possa fare cultura all'interno delle scuole, portando l'umano tra gli studenti, per scoprire il concetto, l'idea di che cosa sia l'amore, di che cosa sia l'etica, di che cosa sia il rispetto dell'identità umana. Benvenuta
3: Marisa.
2: Buonasera
3: a tutti, buonasera. Io ho deciso di fare il passo che ho fatto, quello di raccontare la storia di mia figlia, ma la storia della mia famiglia, della mia storia, proprio perché non volevo restare nell'angolo del dolore, il dolore che ti distrugge, ma volevo dare un senso quel dolore, renderlo creativo. E quindi ho incominciato a fare questo mio percorso grazie all'incontro con l'Associazione Libera nelle scuole. Quando mi è capitato, per mia fortuna, e non solo mia ma di tutta l'intera umanità, non esagero a dire questo, di entrare nella scuola Barbara Melzi, io ho sentito un qualcosa di particolare. Ero andata in tante altre scuole, ma quello che ho sentito in quella scuola è stata una cosa davvero straordinaria. 12 anni fa, in Puglia, ci fu un momento di riconoscimento per mia figlia, quella figlia che era stata da sempre emarginata e non tenuto in considerazione mai il valore del sacrificio di Marcella. Il valore del sacrificio di Marcella fu quello che, quando si rese conto di quello che è

0: l'incontro col male prese la decisione di cambiare direzione e andare a denunciare tutto quello che aveva incontrato in 7 anni della sua vita. E lo fa in libertà, lo fa in assoluta libertà.
1: Tra l'altro, tua figlia a sua volta era diventata madre e quindi aveva scoperto l'universo dell'amore di cui una madre è capace.
0: Aveva una bambina di 2 anni e quando si ribellò alla schiavitù di cui era appartenuta per 7 anni, andò di sua spontanea volontà nella questura di Lecce a denunciare tutto quello che aveva conosciuto in quegli 7 anni, facendo nomi e cognomi
1: di esponenti della criminalità organizzata,
0: esponente, certo, della criminalità pugliese.
1: Ecco, scusami Marisa, tu hai accanto a te uno di questi ragazzi dell'istituto Barbara Melzi di Legnano. Daniele, l'incontro con Marisa a te che cosa ha dato? Perché Marisa è una donna di straordinario valore, ma soprattutto con una potenza emotiva fortissima. Lei ha maturato una coscienza straordinaria. Per te che cosa ha significato conoscerla, ascoltarla?
2: Allora, io tengo a precisare innanzitutto che io Marisa non l'ho conosciuta per la prima volta a scuola. L'ho conosciuta in un luogo, in un momento molto più intimo, ovvero durante una cena a cui siamo stati invitati io, il preside e mio fratello, che anche lui fa parte della scuola, insieme a un gruppo di ragazzi di scout e ad alcuni rappresentanti di Libera, Legnano, Milano e comunque del territorio. E io lì per la prima volta ho sentito la storia di Marcella e quindi poi la storia di Marisa. E lì ho davvero capito quanto il male non viva solo in chi lo esercita, in chi poi viene attraversato da questo male. Quindi non si parla solo della vittima, ma si parla anche di tutto il mondo che c'è dietro, un po' come abbiamo appunto detto prima dell'effetto a cascata di cui si parlava in Denaro Falso. Ecco, è esattamente così che si ripropone, c'è un effetto a cascata, ma ciò che più mi ha colpito è stato il fatto che Marisa non ne sia uscita abbattuta, non abbia colto il lato negativo, che è quello che per tendenza naturale penso che verrebbe da fare a tutti, quindi sentirsi a propria volta vittime e di cercare un riconoscimento o comunque di non sentirsi poi riconosciuti. Ecco, Marisa invece ha fatto l'esatto opposto, ha trovato la forza di far conoscere la storia di Marcella alle altre persone. Ma soprattutto quello che più mi è rimasto impresso è che Marisa sin dal primo incontro non ha mai detto io ho perdonato queste persone. È una frase che mi è rimasta molto impresso perché poi la chiude sempre dicendo il perdono spetta a Dio, io non sono nessuno per poter perdonare. E questo fa davvero capire l'incontro e la grandissima umanità e la straordinaria forza di cui parlavi di Marisa. È proprio questo che si riconosce ed è questo che è stato impattante per noi studenti. Noi abbiamo visto una madre a cui è stata portata via una figlia, ma non abbiamo visto una madre fragile. Abbiamo visto una madre, certo, oltre alla fragilità abbiamo visto anche la forza, ma soprattutto la voglia di far vivere ancora la figlia e di portarla ancora nel mondo insieme a lei.
1: Perché sono due facce della stessa medaglia, la fragilità è forza e la forza significa avere consapevolezza della fragilità. In questo Marisa ne ha da vendere, diciamo, perché è quello che ti comunica, quello che apparentemente sembra fragile in realtà è straordinariamente forte. E chi la osserva probabilmente capisce quanto è piccolo rispetto alla grandezza di una donna che è riuscita non solo a gestire la perdita di una figlia, ma a renderla viva in eterno, portandola praticamente a migliaia e migliaia di studenti.
2: Esattamente. Sì, infatti non è mai facile stare al suo fianco, per quanto io ormai sia abituato. C'è sempre un po' di quella pressione del non essere abbastanza, però quegli incontri poi in realtà ci hanno portati e hanno fatto maturare in noi la volontà di istituire il presidio scolastico di Libera Marcella di Levrano, un presidio scolastico appunto nato.
1: In che consiste questo presidio esattamente?
2: Diciamo sulla falsariga degli altri presidi e di quello che è l'associazione Libera, ovvero un'associazione nata per fare memoria delle vittime innocenti di mafia. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto dedicarlo a Marcella ed è un momento di ritrovo, un momento di incontro, di formazione per noi studenti in cui appunto facciamo memoria, conosciamo le storie delle vittime innocenti di mafia, conosciamo la storia della legge, della giustizia, degli errori della mafia, e per poi andare a posizionare tutte queste conoscenze nel concreto, e quindi in più di un'occasione siamo riusciti a riproporle alla città, non solo di Legnano, siamo riusciti ad entrare anche in contatto, ad avere come ospite Don Luigi Ciotti, che è il fondatore di Libera.
1: Senti, ma di un po' tu che vuoi fare, che farai da grande, si dice, no? Dopo la maturità, che vuoi fare?
2: E il mio percorso adesso è indirizzato verso giurisprudenza,
1: quindi... Immaginavo, perché molto spesso succede che chi viene attraversato queste vicende va verso giurisprudenza. Sono laureato in giurisprudenza, quindi capisco perfettamente. Vado un attimo da Marisa. Marisa, hai sentito che cosa hai, cosa la tua forza ha prodotto, no? Che cosa hai seminato e sei riuscita a coltivare? Quali sono le emozioni che ti dà un ragazzo come Daniele?
0: Allora, faccio un passo indietro prima, permettemelo.
1: Certo.
0: Stavo parlando di 12 anni fa, quando a Bari, in Puglia, per un'iniziativa di una persona che fa parte di Libera, fanno una serata dedicata a Marcella e la chiamano Marcella torna a casa. Marcella torna a casa. Andare alla Barbara Melzi, io ho sentito da subito Marcella torna a scuola. Perché questo? Perché dico questo? Perché 46 anni fa, nella scuola Palumbo di Brindisi, mia figlia venne cacciata al secondo anno di istituto magistrale. Venne cacciata perché avevano saputo che faceva uso di sostanze. Lo stesso periodo che l'avevo scoperto io non sapevo quello che stava succedendo a mia figlia, non me ne ero ancora accorta. Quindi la scuola Palumbo di Brindisi cacciò Marcella da scuola e io ricordo la disperazione di mia figlia, perché lei voleva tornare a scuola. Ecco, la Barbara Melzi ha spalancato le porte a Marcella. Marcella l'ho sentita sin dal primo giorno che io sono entrata in quella scuola, che mia figlia era lì, era con loro, era con me, era con il preside, che a differenza di quel preside ha accolta Marcella, non l'ha cacciata. Cosa provo? Provo emozione che a parole faccio fatica a descriverle, però io mi sento a casa di mia figlia, a casa alla Barbara Melzi, quando incontro e quando vado, quando ritorno, perché ci siamo ritornate un po' di volte, mi sento accolta e accolgo loro.
1: Ecco, adesso faccio arrabbiare il professore. Mentre parlava Marisa, a me è venuto in mente quella frase di Papa Wojtyla, di Papa Giovanni Paolo II, che diceva: spalancate le porte a Cristo, cioè spalancate le porte all'amore, no? Quando tu, Marisa, trovi un preside che in qualche modo spalanca le proprie porte all'ingresso di chi vuole portare l'amore, la coscienza, la consapevolezza, ma soprattutto l'attitudine all'altro da sé, al prendersi cura dell'altro, e questo binomio genera poi quello che noi stiamo vedendo in questo momento in un ragazzo come Daniele, che a un certo punto fa delle scelte di vita che sono, diciamo, quasi una conseguenza lineare di quello che ha vissuto attraverso il suo preside, attraverso di te e attraverso il professor Aparo.
0: Questo genera speranza, e in me genera quella speranza che domani avremo un magistrato, avremo una persona di legge che sarà diversa di quelli che a quei tempi ho avuto la sfortuna di incontrare. L'indifferenza. Ho incontrato l'indifferenza. Ho incontrato persone che non hanno guardato la persona. Perché se mia figlia fosse stata figlia di qualcuno, di una famiglia che contava, probabilmente nella scuola l'avrebbe cacciata, né i magistrati si sarebbero girati dall'altra parte, nonostante le prove che avevano, e ne avevano tanti.
1: Ecco, professore Aparo, quando uno sente una testimonianza di questa portata e osserva come l'amore generi amore, significa che un processo di coscienza, di consapevolezza di ciò che sia il bene, non è soltanto espressione, diciamo, di un indefinito senso di spiritualità, ma è anche la conseguenza di un logos, di una ragione che si declina attraverso una serie di atti concreti che diventano poi, come dire, strumento fecondo in grado di fecondare le anime delle persone.
3: Fecondare mi pare la parola giusta. Marisa, che è una grandonna, lo confermo, è anche una furba, perché lei ha perso una figlia e ha deciso sostanzialmente vivere la maternità e la fecondità non facendo morire, o comunque insomma raccontando di sua figlia. Il risultato è che Marisa va in centinaia di scuole, cioè Marisa conosce migliaia e migliaia di studenti. Ma Marisa va nelle scuole dalla Sicilia al Trentino, e l'istituto Barbara Melzi è quello dove si è trovata meglio, grazie anche a Flavio Merlo, che evidentemente ha avuto la sensibilità per appunto aprire le porte. Ma insomma, quello che io vedo constato è che Marisa ha perso la figlia, come lei dice, e lo dice con parole molto chiare, lei non si è rassegnata a farsi schiacciare dal dolore, e non ha nemmeno fatto quello che ad alcuni familiari di vittime accade di fare, e cioè di sostanzialmente quasi rannicchiarsi dentro l'identità della persona ferita. Lei, invece che far questo, ha avuto la furbata, lo dico scherzosamente, di far diventare sua figlia seme di coscienza per Daniele e altre 15.000 studenti.
1: Ecco, perché è proprio questo, sai, Marisa, questo tuo racconto ha riportato alla memoria quando io ho perso mio padre, no? Ricordo che in quei giorni maturai questa consapevolezza. Una persona che ti abbandona, che scompare fisicamente, magicamente riappare attraverso la memoria. E la memoria è uno strumento potentissimo attraverso il quale ciò che è stata fisicamente quella persona continua a rimanere e continua a fecondare nei secoli dei secoli. Per cui la memoria in realtà ci insegna che si può morire fisicamente, ma l'anima continua a vivere, a perpetrarsi nei secoli dei secoli. E quindi questo significa che noi abbiamo una accezione, una concezione della morte catalogata solo come forma abbandonica, ma in realtà la morte ci restituisce la vita attraverso la memoria, e tu la memoria di tua figlia l'hai portata pressoché ovunque, e Marcella vive come forse non avrebbe mai saputo vivere se lei fosse rimasta. Questa è la cosa straordinaria. Vedo che è rimasto in studio anche il professor Flavio Merlo, che annuisce di fronte a una considerazione di questo genere. Vorrei il tuo parere, Marisa.
0: Mi hai suscitato un ricordo, un sogno. Quando ho iniziato a portare mia figlia nelle scuole, io feci un sogno. Sognai Marcella che era a metà corpo fuori dalla tomba e io le asciugavo le lacrime, perché lei piangeva, io le asciugavo le lacrime e le davo coraggio. Forza Marcè, forza Marcè, le dicevo. Ho continuato a fare le cose che avevo scelto di fare, cioè andare nelle scuole, e dopo un po' di tempo rivedo di nuovo mia figlia che era fuori dalla tomba con un vestito bianco e danzava sulle punte. È stata una gioia grande per me vedere quell'immagine, me la sono abbracciata mentre lei danzava e dentro di me ho avuto sempre la percezione che Marcella è viva. Marcella danza tutti i giorni, tutte le volte che io vado nelle scuole, vado nelle carceri, perché anche lì io sento vibrare la presenza di Marcella accanto a me, accanto alle persone che incontro.
3: Dico una cosa cattiva, sì, una cosa cattiva è che la morte di cui tu hai parlato, dicendo che è ricco, che può diventare motivo di ricchezza, la morte, se non ci sono quelli vivi che valorizzano che è morto, rimane morta. Marcella, Flavio Merlo, il Daniele che abbiamo qua, cioè lui sostanzialmente, a parte che lui deve avere una sua intelligenza, che se no non sarebbe qua, e se non avesse questa intelligenza non avrebbe saputo trarre dal suo preside e da Marisa Fiorani quello che invece ha tratto. Però al di là di questo, lui non è stato fecondato da Marcella di Levrano, ma dal racconto che di Marcella di Levrano ha fatto la madre e Marisa Fiorani, che diciamo così si serve della figlia per diciamo seminare coscienza e responsabilità.
1: In ogni caso, caro professore, io penso che il sogno di Marisa sia un matrimonio con la vita, e quello che lei ha sognato è una straordinaria forma di speranza che si consegna nelle mani di Daniele. Bravo Peter, ha già messo la sigla. Grazie a tutti per esserci stati, perché la trasmissione secondo me è stata bellissima. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete trovare su www.giornaleradio.fm. Saremo in onda anche domani sera alle 20. Noi ci risentiamo sabato alle 19. Buona serata a tutti.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radio

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa ai cosiddetti anni dell'illusione, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta furono un decennio denso di cambiamenti epocali per il mondo e anche per il nostro paese. Mentre a destra iniziava la crisi che avrebbe portato alla fine del comunismo sovietico, in Occidente iniziò a propagarsi il neoliberismo con l'elezione di Margaret Thatcher a Londra e Ronald Reagan a Washington. L'Italia, dopo la fine del terrorismo, trovò maggiore stabilità politica ed una significativa crescita economica, nonostante questa fosse gonfiata dall'elevata inflazione e dall'ingigantirsi del debito pubblico.

Mentre gli anni 70 furono un periodo di parziale distensione nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel decennio successivo, negli anni 80, la Guerra Fredda raggiunse il massimo livello di ostilità. Negli anni 80, a causa dell'inasprirsi dello scontro in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, decise di far saltare l'accordo SALT II, che prevedeva una forte limitazione degli armamenti strategici. Poco dopo l'insediamento di Margaret Thatcher a Londra e di Giovanni Paolo II in Vaticano, Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti. I leader di Inghilterra, Vaticano e Stati Uniti furono le principali personalità che spinsero l'Occidente ad assumere un atteggiamento del tutto intransigente ed aggressivo nei confronti dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, l'Unione Sovietica stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. I costi per sostenere l'esercito, il KGB e la burocrazia statale erano diventati ormai insostenibili. Solo una minima porzione delle risorse a disposizione del governo comunista erano investite nei settori civili. La qualità di vita dei cittadini sovietici risentiva molto di questa situazione. Il consenso nei confronti del regime iniziò poi a calare, soprattutto nelle regioni dell'Europa orientale. Nel 1981, durante un congresso del Partito Socialista, Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti e Bettino Craxi si riunirono in segreto per porre le basi della nuova alleanza che caratterizzerà il sistema politico italiano per tutto il decennio. Dall'accordo, soprannominato poi CAF, nacque il Pentapartito, un'alleanza politica tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Con il sancirsi di questa alleanza, la Democrazia Cristiana riconobbe pari dignità ai suoi alleati, promettendo così di garantire un'alternanza nelle nomine per Palazzo Chigi.

0: Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nominò nel 1981 il primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra in poi, il repubblicano Giovanni Spadolini. Nonostante l'accordo non fu privo di attriti interni, l'alleanza tra i cinque partiti anticomunisti riuscì quantomeno a limitare l'instabilità dei governi che ha sempre caratterizzato la politica italiana. Nel 1980 uno dei più importanti banchieri d'Italia e del mondo, Michele Sindona, venne condannato dal Tribunale di New York per frode. Fu l'inizio della fine per le attività illecite portate avanti dalla loggia massonica P2, la più importante ed influente che sia mai stata scoperta nella storia d'Italia. Tutto parte la notte dell'11 luglio del 79, quando venne ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario della banca privata di Michele Sindona. Siamo a Milano, via Monrosio della Rocca 1, è mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Ambrosoli alza la cornetta, dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato, poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta gli amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, tre giorni dopo l'assassinio, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rende omaggio. Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio Ambrosoli, ma lui negò sempre.
3: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer William Aricò, per l'assassinio dell'avvocato, riceve da Sindona $25.000 in contanti ed un bonifico di altri $90.000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
4: Mi scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
5: Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire, se non recepire commette una cosa nuova.
4: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
5: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
4: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
5: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole della legalità in Italia. Accanto a lui e alla moglie c'è soltanto il finanziere Silvio Novembre.
6: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
2: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
6: Bah, timore forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco.
2: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
6: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Il 20 marzo dell'86 siamo all'epilogo ed è una giornata come altre nel carcere speciale di Brughiera. Il finanziere Michele Sindona si è appena svegliato e sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone, una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: «Mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato!». Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso nella sua branda. Morirà il 22 marzo dell'86 dopo 56 ore di agonia.
7: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archivierà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano scaricato, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito. La figura di Michele Sindona si concatena con quella di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, intervistato da Valentina Petrini del programma Exit.

0: Siamo nel 1981, Calvi era il direttore del Banco Ambrosiano. Morirà l'anno dopo a Londra, un omicidio che ancora oggi non ha colpevoli. Per la bancarotta dell'Ambrosiano invece nel 2001 vengono condannati sia Carboni che Gelli.
1: Io Carboni non l'ho mai conosciuto, mai. Non ci ho mai tenuto anche a conoscerlo. Ma a volte è un fatto di pelle.
0: Gelli e Carboni non si conoscono, eppure hanno in comune un pezzo di storia d'Italia.
1: Lui apparve quando eventualmente Calvi era in disgrazia. Io ero intimo amico di Calvi.
2: Riuscirà a soddisfare anche i curiosi che continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse...
1: Ma sai che non, quelle lì non me le ricordo.
2: Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se
1: c'è... Non mi ricordo eventualmente, è difficile, bisogna anche avere una buona memoria, tante cose non
2: si... Beh, lei ha una buona memoria.
1: Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo.
2: Questo?
1: Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no?
2: Certo. Oggi manca una realtà come la P2 negli anni Ottanta che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei?
1: No, si tratta di sapere organizzare.
2: E non c'è nessuno in grado di sapere organizzare un'azione di questo
1: genere?
2: No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere maturo?
1: D'altra parte c'era la Cinguetti, non cantava perché non aveva l'età.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni Ottanta.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12 e 16 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La storia dell'Italia degli anni Ottanta si intreccia con quella della scoperta della loggia massonica P2, della morte del banchiere Roberto Calvi e dei tanti misteri sui rapporti tra Calvi, Gelli e il Vaticano. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.

Il 17 marzo dell'81 i giudici istruttori di Milano, Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere Michele Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione potentissima che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia dei settori chiave dello Stato.

0: La scoperta degli elenchi della loggia massonica P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
3: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
4: Sì,
3: arriva a tutti.
4: Ah, lei dice che molte persone
3: arriva a
4: erano
3: tutti.
4: Coinvolte in questa ragnatela.
3: Arrivano a tutti, vedi.
5: Ma chi manca ancora? Chi manca?
3: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono gli intrecci e gli affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia massonica P2, Umberto Ottolani.
6: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io avevo mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
7: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
8: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires, il giorno dell'insediamento di Perón, mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, cioè, quindi certamente Gelli,
7: cioè Licio Gelli.
8: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, sì. Penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di, chiamiamo, di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile dell'82 il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di quella strana trasferta milanese.
9: Oh, quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora.
10: Insomma. Sembra una cosa organizzata.
9: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
10: Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
9: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis, che era un personaggio ambiguo. Era un po' schivo, una persona insomma tra Lazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici. Aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: Il 5 maggio 1982 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano e il 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corker si suicida. Il giorno dopo Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Intanto, mentre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Reagan e Thatcher posero fine ad una lunga stagione di politica economica di stampo keynesiano, l'Italia doveva ancora fare i conti con i livelli inflazionistici che superavano quelli di tutti gli altri paesi industrializzati del mondo. Avvenne così che nel febbraio dell'81, con uno scambio di lettere tra l'allora ministro del Tesoro democristiano Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si sancì il venir meno da parte della Banca d'Italia dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato italiani rimasti invenduti. Si trattò di una svolta epocale che riuscì a porre un freno agli enormi disavanzi pubblici che avevano caratterizzato la politica economica di gran parte della Prima Repubblica. Nonostante una politica fiscale più rigorosa, il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia fece lievitare i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, provocando così un gigantesco aumento di deficit annuali e la conseguente esplosione del debito pubblico. Nominato leader del Partito Socialista Italiano dopo una drastica sconfitta elettorale, Bettino Craxi rinnovò il suo partito nel profondo e tutto l'assetto generale della politica italiana. Dopo aver avversato con forza il compromesso storico tra DC e PC, Craxi diede un'identità del tutto nuova al PSI, sancendo il suo totale distacco rispetto alla dottrina marxista e al modello sovietico. Propose un socialismo in favore del pluralismo sociale e in difesa però delle libertà individuali. Una volta ottenuto il risultato storico delle elezioni del 1983, Craxi venne nominato presidente del Consiglio dal suo ex compagno di partito Pertini. Il suo primo governo fu il più duraturo nella storia repubblicana. Con il governo Craxi I nel 1984 per la prima volta il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato e il suo insegnamento nelle scuole pubbliche divenne facoltativo. Con il decreto

0: l'inflazione galoppante. Il PC di Berlinguer fece durissima opposizione a questa riforma, ma Craxi vinse il referendum abrogativo con oltre il 54% dei voti e l'operazione fu un successo. L'inflazione tornò ai livelli accettabili in poco tempo ed i salari reali crebbero molto di più dell'inflazione stessa. Siamo al giorno epocale degli anni Ottanta, la sera di giovedì 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, che aveva appena compiuto 62 anni, si sente male durante un affollato comizio in Piazza della Frutta a Padova, connesso alla campagna elettorale per le elezioni europee previste per il 17 giugno del 1984. La manifestazione è in pieno svolgimento, è buio. Il segretario del PC si trova sul palco, sta parlando ed improvvisamente viene colpito dall'ictus. Il susseguirsi delle immagini è entrato nell'immaginario collettivo sgomento di tanti cittadini. Si blocca di continuo, provato dal malore, suda, si fa sempre più pallido, incespica con le parole ma continua il suo discorso tra i cori di sostegno, nonostante via via anche la maggior parte dei presenti stia comprendendo il dramma in diretta. Batte le mani, gli urli di smettere. Dopo il comizio chiuso in fretta, Berlinguer viene ricoverato ma presto in coma. Pochi giorni dopo, lunedì 11 giugno, muore nell'ospedale di Padova. Lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, dialogando, le sue ultime parole.
1: Italia, la grande manifestazione del 24 marzo a Roma. Della cultura, l'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità di diritti effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere.
2: Bravo Ricco!
1: Nella società!
2: Ringraziamo subito!
1: Generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di avanzamento.

a impegnarvi tutti in questi pochi giorni che ci separano dal voto con lo slancio che sempre i comunisti hanno dimostrato nei momenti. Azienda per azienda. Strada per strada. Siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.

0: Dopo la caduta del suo primo governo, Craxi riuscì ad ottenere di nuovo l'incarico da primo ministro, stringendo un patto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I socialisti si sarebbero impegnati a lasciare alla DC la guida del governo nell'ultimo anno di legislatura. Quando venne il momento di lasciare Palazzo Chigi, però, Craxi rinnegò il patto e la Democrazia Cristiana, guidata allora dal segretario Enrico De Mita, fece cadere il governo e tornò saldamente al potere fino al 1992. Nonostante lo strappo, il PSI continuò ad essere un asse portante del pentapartito e rimase con numerosi ministeri al governo del paese fino allo scoppio di Tangentopoli nel febbraio 1992.
1: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale ogni giorno della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni 90, quando scoppia Tangentopoli. Nella prima parte degli anni 90, la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. Tutto parte il 17 febbraio 1992, quando viene arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di riposo per anziani. Luca Magno, un piccolo imprenditore che gestisce una società di pulizie, verse una tangente a Mario Chiesa, ma i quattrini vengono tracciati dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro.
4: Ho pregato sempre questo imprenditore di passare prima da me, prima di andare a consegnare questi soldi, e di farsi accompagnare da un suo amico, il suo amico né più né meno che il capitano dei carabinieri. Io ho siglato ogni banconota e loro si sono messi in una macchina e sono andati a portare i soldi. Sono andati all'appuntamento, sono entrati dentro l'ufficio, hanno fatto la consegna e ovviamente il collaboratore che stava nell'anticamera, cioè il tenente dei carabinieri, mi ha avvertito. Io sono andato immediatamente e ho pregato appunto di aprire il cassetto. C'erano i soldi e gli ho detto: questi di chi sono? Lui ha detto: sono miei. Io ho detto: no, sono miei perché c'è la mia firma. Così è nata l'inchiesta.
3: In seguito, con l'allargarsi dello scandalo, il termine Tangentopoli venne usato nel gergo politico e giornalistico per riferirsi ad aree geografiche, enti pubblici, frazioni di partiti, il cui funzionamento apparve dominato dalla ricerca di tangenti. In tale senso il termine divenne sinonimo di corruzione, come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi, sistematici, tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e talvolta boss mafiosi. Quello di Mario Chiesa fu il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo e di opposizione, inquisiti per reati come concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 35 giorni dopo l'arresto, Mario Chiesa, denunciato da molti dei fornitori dell'ente pubblico da lui stesso presieduto, iniziò infatti a collaborare con i giudici di Milano, innescando una catena di confessioni che portò nel volgere di pochi mesi all'incriminazione di diverse decine di amministratori pubblici e imprenditori. Le indagini da Milano si propagarono quindi verso Verona, Venezia e poi Reggio Calabria, Firenze, Varese, Ancona, Napoli, Parma e Roma. Parallelamente alla classe politica locale furono coinvolti politici di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1992 il segretario del Partito Socialista Italiano, PSI, Bettino Craxi, ricevette la prima di una lunga serie di informazioni di garanzia, alla quale fece seguito il 12 gennaio dell'anno successivo, 1993, a una prima richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, che lo portò a dimettersi dal segretario nazionale dei PSI nel febbraio del 93. Sette ministri del governo presieduto allora da Giuliano Amato si dimisero a seguito del coinvolgimento nello scandalo. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi parlò alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Era il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993.
0: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Divenne poi celebre lo scambio di dichiarazioni tra Antonio Di Pietro e Bettino Craxi durante il processo Mani Pulite.
5: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
6: C'è qualcuno prima di lei questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa?
5: Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale, e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere, e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
6: Oddio, quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere.
5: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi. Tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma gli atti parlamentari non risulta.
6: Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano?
5: Beh, intanto i partiti di opposizione...
6: È una cosa importantissima, credo che è una cosa importantissima, dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutti l'interesse ad opporsi, no? Come mai?
5: Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise, e riferiamoci al maggiore partito di opposizione.
6: Cioè
5: al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo, aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale, e per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Questo è un altro capitolo che riguarda, diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB, erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per fabbricare documenti, per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri. Tutto questo sta nelle carte, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva e che non poteva avere il suo côté finanziario, che infatti ebbe, che non credo che nessuno possa negare in principio. Qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista?
6: Se lo chiede anche l'avvocato Spazzali, è da tempo che ce lo chiede qua.
5: Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, che il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile.
6: Perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti? Sai, molti di noi, io ne ho un migliaio, un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi.
5: Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che sono, erano più potenti dei partiti,
6: mi spiego allora.
5: Potevano spaventare, non essere spaventati.
6: Che cos'è che li lega?
5: Proprietari di giornali, proprietari di banche, proprietari, ma che, di che cosa si, loro incutevano timore? Mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Si può immaginare seriamente, si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari.
6: Anche la Montese.
5: Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire.
6: No, ma mi pare quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso.
5: Sì.
6: Insomma, bisogna vedere se bisogna portare per forza.
5: Lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili.
6: A chi lo dice?
5: I fatti inoppugnabili.
6: Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al tribunale?
5: Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo che si riferiva a un quinquennio precedente di entrate proveniente da società, come lui scrive, enti varie. Lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, cioè a dire all'incirca l'ingresso aggiuntivo, perché devo presumere che si tratti di questo, anche se bisognerebbe verificare sulla base di una distinta, bisognerebbe verificare se una parte di queste somme non sono state iscritte a bilancio, quindi bisognerebbe vedere di che cosa si tratta esattamente, però provenienti comunque, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati, c'è un totale di circa, pubblici... 50 miliardi, di circa 50 miliardi l'anno.
6: Si dice, nel capo di imputazione di cui poi si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Non ha mai sentito parlare.
5: Come un omaggio al mio carisma politico sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli e 200 volte quello dell'onorevole Lamaffa. Questa motivazione è assolutamente ridicola e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi palla.
3: Man mano che le indagini procedevano, un utilizzo sistematico di tangenti venne scoperto nella aggiudicazione e poi gestione degli appalti relativi a strade, autostrade, aeroporti e metropolitane, istituti penitenziari ed enti pubblici di varia natura, mentre le principali imprese pubbliche, dalle ferrovie alle poste, dall'Enel all'Eni, conobbero le loro tangentopoli. Le inchieste coinvolsero anche le maggiori imprese del paese, dalla Fiat all'Olivetti. Oltre 5.000 persone, tra cui 4 ex presidenti del Consiglio e circa 200 parlamentari, furono indagate nel solo filone milanese delle indagini, che rivelarono tra l'altro la corruzione nelle stesse istituzioni addette al controllo e alla repressione dei reati. Nel 1994, ad esempio, un filone di indagine su tangenti pagati da imprenditori per evitare controlli fiscali portò a circa 100 arresti nella Guardia di Finanza. Nel 1996 vi fu l'incriminazione di giudici e avvocati accusati di corruzione in atti giudiziari. Al di là del caso milanese, le statistiche giudiziarie, che pure riflettono la sola parte emersa del fenomeno, segnalarono un forte attimismo della magistratura, almeno fino alla metà degli anni 90. Nei soli reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di incaricato di pubblico servizio, si passò da una media annua di 252 delitti e 365 persone l'anno che vennero denunciate per corruzione e concussione tra l'84 e il 1991, a una di 1076 delitti, 1991 persone, tra il 1992 e il 1996. Si evidenziò dunque una complessa rete di scambi corrotti, governati da un sistema di norme illecite per la gestione di decisioni pubbliche, guidate dalla ricerca di tangenti. I reticoli di corruzione coinvolsero diversi attori. Gli imprenditori furono spesso parte di cartelli dove informazioni riservate sui futuri appalti permettevano la manipolazione delle procedure. A turno gli imprenditori coinvolti vincevano le gare pubbliche, riuscendo ad ottenere alti profitti grazie alla collusione reciproca, mentre la lealtà interna era mantenuta con il ricatto di esclusione da futuri appalti. I cartelli di imprese corrotte socializzavano inoltre i loro membri alla corruzione, presentata ormai come inevitabile. I politici coinvolti nella corruzione a loro volta raramente nascondevano le loro attività illecite ai partiti di provenienza. Infatti, un sistema partitico parallelo a quello visibile gestiva la riscossione delle tangenti più elevate, oltre a raccogliere una percentuale su quelle estorte in proprio dagli amministratori pubblici. I partiti corrotti assicuravano la riproduzione del sistema corrotto, socializzando i loro amministratori e accettare le tangenti come comportamento politico normale, imponendole poi come tacita regola nei rapporti tra amministratori pubblici e imprenditori privati. I politici corrotti furono inoltre capaci di acquisire consensi elettorali tramite una gestione clientelare della cosa pubblica e l'investimento di una parte delle tangenti nella creazione di personali macchine di potere. Tramite questo sistema di favori e minacce riuscirono inoltre a ottenere la connivenza di coloro che avrebbero potuto denunciare la corruzione. Negli enti gestiti da personale politico corrotto di nomina partitica, anche i vertici della burocrazia pubblica furono infatti spesso coinvolti nella raccolta delle tangenti, trattenendone una parte in cambio del loro fattivo sostegno nella implementazione delle decisioni ottenute tramite scambi corrotti. Le relazioni tra corrotti e corruttori vennero spesso facilitate dall'intervento di mediatori specializzati nei mercati illegali, con la funzione di stabilire i contatti tra le parti, condurre i negoziati, trasferire le tangenti, accollarsi parte dei rischi. Poiché la fiducia non era sufficiente a imporre il rispetto degli scambi legali, la criminalità organizzata interveniva spesso, soprattutto nel sud del paese, portando risorse di coercizione fisica da utilizzare per imporre il rispetto degli accordi illeciti e scoraggiare defezioni. I favori dei boss mafiosi furono poi ripagati con protezioni politiche degli indagati, ma anche con la partecipazione e la spartizione delle tangenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90, quelli di Tangentopoli.
2: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 15 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il 1992 non vide certo l'inizio della corruzione in Italia, bensì la sua pubblicizzazione e il conseguente scandalo legato alla denuncia politica pubblica dei fatti. Per molti anni la corruzione aveva conosciuto in Italia un'espansione invisibile, con un intreccio di differenti tipologie, dalla corruzione centralizzata del finanziamento occulto dei partiti politici a livello nazionale da parte di grandi imprese pubbliche e alla microcorruzione di amministratori pubblici in ruoli marginali, alla complessa distribuzione di tangenti tra amministratori pubblici e segretari di partito, emersa come tipologia dominante nelle indagini di Mani Pulite. La diffusione delle varie forme di corruzione è stata attribuita a diverse patologie del sistema politico italiano. Una burocrazia pubblica poco professionale, reclutata e gestita in modo clientelare, consistenti macchine di partito, tanto più bisognose di risorse materiali quanto meno efficaci, diventavano poi gli appelli ideologici. Gestione degli enti pubblici economici da parte di un personale di nomina partitica, limitato senso dello Stato nel pubblico e nelle élite. Accanto alla politica, anche il mercato appariva come particolarmente permeabile alle pressioni partitiche, data la tradizione di imprese familiari, il controllo politico delle fonti di credito, il debole sviluppo della borsa italiana. Per spiegare l'emergere dello scandalo di Tangentopoli, le vicende giudiziarie si intrecciano con una serie di cambiamenti politici epocali. Poco dopo l'arresto di Mario Chiese si tennero le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, che in un sistema caratterizzato fino ad allora da grande stabilità videro invece un indebolimento forte dei partiti di governo e di opposizione, mentre la Lega Nord, movimento politico federale sorto nel 1981, salì dallo 0,5% all'8,6%. Nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, né del resto la maggior parte dei partiti minori che avevano in diverse configurazioni sostenuto i passati governi sopravvissero fino alle successive elezioni anticipate del 1994. I risultati delle elezioni segnalarono la crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica, che si era ripetutamente espressa nei sondaggi d'opinione, ma ancora non nel comportamento elettorale. A partire dal 92, il pubblico sostegno alle indagini in corso incoraggiò infatti l'azione dei magistrati, indebolendo al tempo stesso quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito, con la loro influenza sull'apparato pubblico, la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici sottoposti ad indagini. La crescita di nuovi movimenti e partiti di protesta, dalla Lega Nord alla Rete, un movimento politico sorto nel 91, aggregatore di forze cattoliche di sinistra, confluito poi nel 99 nei Democratici di Romano Prodi, ostile all'establishment politico e favorevole almeno inizialmente all'azione dei giudici, offrì alla pubblica opinione una sponda in campo politico. La percezione della crisi dei protettori politici del sistema di scambi corrotti facilitò infatti lo sviluppo delle indagini. In un circolo virtuoso, la consapevolezza da parte dei potenziali indagati della massa di notizie compromettenti in possesso dei giudici spinse i corrotti a confessare prima di essere coinvolti da altri. Dinamiche politiche spiegano anche il declinante successo delle indagini a partire dalla metà del decennio. Se l'ondata di scandali e arresti aveva fatto parlare dell'emergere di una seconda e più onesta Repubblica, grazie principalmente ad una sorta di rivoluzione dei giudici, in realtà il ciclo di Mani Pulite vide, alla metà del decennio, un rapido declino sia nella disponibilità di fonti di formazione, sia nel sostegno dell'opinione pubblica ai giudici. Essendo molti dei conti correnti dedicati al passaggio delle tangenti localizzati all'estero, le indagini dovettero scontare, insieme alle difficoltà tipiche della repressione dei reati economici, i tempi lunghi, lunghissimi delle rogatorie internazionali, con la conseguente prescrizione per molti reati. Soprattutto gli scandali legati alla corruzione furono archiviati in assenza di riforme specificamente orientate a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993, ad esempio, la cosiddetta soluzione politica a Tangentopoli del governo tecnico presieduto da Amato, con una serie di misure che includevano sanzioni amministrative, con la restituzione triplicata delle tangenti, l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni, fallì di fronte alle proteste dell'opinione pubblica contro il percepito colpo di spugna e ai dubbi sulla costituzionalità del provvedimento espressi dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, approvata il 7 luglio del 93 alla Camera con voto unanime, venne poi bloccata al Senato. Nel settembre del 96 la Camera dei Deputati nominò una commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nessuna delle sue raccomandazioni venne comunque trasformata in legge, mentre si aprì un durissimo conflitto che ancora prosegue tra potere giudiziario e potere politico, con interventi legislativi che le organizzazioni dei magistrati consideravano lesivi della loro indipendenza. Al di là del caso italiano, la scoperta di Tangentopoli ha avuto vasta risonanza internazionale e riflessi indiretti in altre democrazie. Gli anni 90 videro infatti crescenti preoccupazioni sulla presenza e sulla pericolosità della corruzione politica nelle democrazie occidentali. Non solo i paesi dell'area mediterranea, tradizionalmente considerati più esposti a certe patologie, ma anche sistemi democratici di consolidate tradizioni, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Belgio alla

0: intaccando i principi di eguaglianza di diritti, di trasparenza nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Essa tende a modificare la stessa natura, oltre che gli esiti, della stessa competizione elettorale. In presenza di corruzione, la selezione del personale politico prima infatti non tanto la capacità di rappresentare i bisogni collettivi, ma le doti di spregiudicatezza o l'abilità nel reinvestire in politica ricavato delle tangenti. La corruzione ha infine costi economici, come la crescita dei prezzi delle opere e dei servizi pubblici, la selezione di imprese inefficienti, lo spreco di risorse per tenere nascoste le attività illecite. Ma cos'è stata l'inchiesta a mani pulite? Un giorno lo chiesi all'ex procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D'Ambrosio.
1: D'Ambrosio, lei si è occupato di tantissime cose, da Piazza Fontana a Pinelli, il terrorismo rosso e nero, si è occupato dello scandalo dei petroli, della vicenda di Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, sì, e poi della corruzione, della grande inchiesta Mani Pulite. Che cosa resta oggi di quella inchiesta, di quelle centinaia di arresti, di perquisizioni, di un'attività di intelligence investigativa che ha sconvolto, naturalmente, ha scompaginato, diciamo, l'asse politico ma anche imprenditoriale italiano?
2: Resta una grande delusione da parte di chi, mi riferisco a coloro che si sono occupati di quella inchiesta, che non erano poi tanti, perché all'inizio e quando si svolse la mole maggiore di lavoro erano Di Pietro, Davigo, Colombo, io e Borrelli, poi non ce n'erano altri, quindi non c'era ma tutti noi eravamo presi a tempo pieno su questa indagine, ognuno è per la sua parte, e abbiamo avuto la speranza che finalmente, una volta scoperto questo grande giro di corruzione, di collusione politico-amministrativo-imprenditoriale, qualche cosa finalmente in Italia cambiasse in meglio, cioè che venisse finalmente stabilita una normativa, e che la gente, anche perché la gente era molto indignata da quello che via via si andava scoprendo, si mobilitasse di nuovo e che così costringesse il mondo politico ad affrontare finalmente quella questione morale che con tanta autorevolezza era stata posta prima da Spadolini, poi da Berlinguer nell'81 e quella famosa intervista che aveva rilasciato a Repubblica, in cui tutti denunciavano che il mondo politico badava alle clientele, agli interessi propri e non badava più agli interessi generali. Ora, che cosa è rimasto di quell'inchiesta? Naturalmente di quell'inchiesta è rimasto l'entusiasmo nostro, l'entusiasmo della gente, la nostra speranza che è andata delusa, ed è andata delusa soprattutto perché, mentre all'inizio sembrava che effettivamente anche il mondo politico si sarebbe impegnato per riaffrontare questa questione morale, tant'è vero che proprio in quel periodo si mise in cantiere la legge Merloni, la prima edizione, perché poi ne sono state fatte un'infinità sulla trasparenza dei pubblici appalti, e poi dopo invece tutto questo non è avvenuto ed è stata fatta una lotta proprio ai magistrati che si erano impegnati e si impegnavano ancora in queste inchieste contro la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti e queste forme di collusione che erano un pericolo non solo per le casse dello Stato ma anche per la stessa democrazia, perché si creavano delle disparità enormi fra i partiti che gestivano gli appalti pubblici e quelli che invece non li gestivano, perché ovviamente non il contributo che prendevano non

0: poteva arrivargli, perché se non gestivano denaro pubblico per dare gli appalti non arrivava niente. E poi scoprimo che addirittura c'era un sistema di ripartizione fra le forze di governo di queste cose, e a volte arrivavano anche soldi al partito, allo stesso Partito Comunista, che perlomeno a quella corrente che poi fu anche perseguita, perlomeno per quanto riguarda Milano, perseguita penalmente, insomma, per questi fatti. Capisce che quello che è rimasto poco, molto poco di quello che abbiamo fatto. Forse è rimasta questa grande delegittimazione della magistratura, che continua ancora e che è stata molto molto efficace in questa, nel non affrontare perlomeno questo problema della questione morale.
1: E oggi esiste ancora un problema di corruzioni, di fondi illegali ai partiti? Gerardo Colombo, già magistrato del Pullman Pulite.
2: Ma io credo che sarebbe necessario, secondo me è necessario che i partiti abbiano le risorse per poter svolgere la loro attività, però sarebbe necessario che una misura del genere fosse accompagnata da una serie di misure che servano a fare in modo che non si corrano rischi di cattiva gestione di questi soldi. Insomma, io credo che sarebbe necessario che i partiti fossero in qualche modo sottoposti a un sistema sostanzialmente simile a quello che nel diritto privato, per quel che riguarda le imprese pubbliche, quindi anche nel diritto pubblico, serve a verificare. A verificare l'andamento. Credo che sarebbe necessario, ma rigorosamente necessario, regolamentare la vita, diciamo così, amministrativa, la vita economica dei partiti, perché altrimenti si correrebbero dei rischi. Secondo me bisognerebbe stare molto attenti sotto questo profilo. Perché quando si è trattato di investigare a suo tempo per via delle corruzioni e dei finanziamenti illeciti che sono stati scoperti ormai più di 30 anni fa, si è potuto constatare come senza un controllo, alla fine lasciamo perdere tutto quello che succedeva di illecito, cioè lasciamo perdere fino a un certo punto, senza un controllo, le spese dei partiti erano aumentate in modo incredibile, in modo elefantiaco. Ecco, bisognerebbe evitare tutto questo, sarebbe necessario che quel che viene dal pubblico e anche quel che viene dal privato, come risorse per i partiti, venisse utilizzato con insomma molto molto accuratamente.
1: In Italia lobby e partiti stanno dentro in una zona grigia, e a questo punto ci vogliono delle regole, bisogna stabilire i limiti, rimuovere le anomalie che l'Italia ha rispetto a paesi in Europa sul fronte della trasparenza della politica e della lotta alla corruzione. Ricorda conflitti di interesse, il rapporto tra parlamentari e lobby, e regalie, singoli e deputati. Non abbiamo regole precise e adeguate.
2: Io credo che sia necessario anche quello, che sia necessario regolamentare tutti questi rapporti che stanno appunto in una zona grigia e che, pur tenendo presente la presunzione di innocenza, sapendo tutta quella premessa che ha fatto lei precedentemente, però che esista una zona grigia dove anche, perché non soltanto, questi rapporti economici, ma anche questi rapporti economici, insomma, nella quale rientrano anche questi atteggiamenti, questi modi di avere relazioni, di intessere relazioni, e beh, ci sono, è necessario. Noi abbiamo i partiti, cioè coloro che propongono, no? Programmi politici, propongono persone e così via, e beh, dovrebbero essere molto, molto trasparenti. E questa trasparenza, secondo me, a volte non c'è proprio per nulla.
1: Rispetto ai tempi in cui lei investigava col Pullman in Pulite, la mazzetta, cioè la corruzione, il sistema di aggiustamento delle pratiche a favore di imprenditori e poi a favore di partiti che poi sponsorizzavano, e mi pare di capire sponsorizzano, questo tipo di azione imprenditoriale, è cambiato qualcosa da allora oppure è rimasto tutto come prima, come dice qualcuno?
2: Ma guardi, nel settore degli appalti, al tempo noi abbiamo scoperto proprio un sistema molto, molto rigorosamente organizzato, che aveva delle regole dalle quali era difficile discostarsi. Quasi tutti, se non diciamo tutti, però la grandissima maggioranza degli appalti era accompagnato dal pagamento di tangenti, le quali andavano in grande parte ai partiti politici e però in parte anche a chi gestiva il denaro, a chi mediava queste cose e
1: così i faccendieri, mettiamola così.
2: Va bene, sì, ma anche i personaggi politici anche i personaggi del mondo dell'amministrazione che intervenivano in tutto questo, no? I faccendieri dovrebbero essere, almeno credo che siano, i mediatori, quelli che mettono in contatto, quelli che semmai portano avanti la trattativa, così via, no? Proprio i punti di collegamento. I soldi andavano anche a personaggi politici che delle volte li spendevano per interessi loro invece che per l'interesse del partito. La contropartita, cioè quel che la politica e l'amministrazione restituiva a chi pagava, era consentire di vincere appalti che invece avrebbe vinto qualcun altro alla fin fine. No? In questo modo i costi delle opere pubbliche lievitavano tantissimo. Per farle un esempio, un chilometro di metropolitana milanese costava quasi il doppio di quel che doveva costare. Adesso io non vedo una organizzazione sistematica, un sistema della corruzione legato al finanziamento come quella che esisteva allora. Poi non lo so se andando avanti le indagini tra le varie possibilità esista anche quella di che emerga una cosa del genere, però sono abbastanza dubbioso. Tutto questo non toglie comunque che, a mio parere, il livello di corruzione in Italia sia un livello comunque elevato, sia per quel che riguarda la corruzione politica e ancor di più, a mio parere, per quel che riguarda invece la corruzione più spicciola, la corruzione di tutti i giorni, la corruzione da una parte della burocrazia e poi di chi comunque, rivestendo posizioni di potere, questo potere lo usa anche a fini personali.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti, benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano. Questa è una trasmissione che vuole raccontare il mondo del carcere, facendolo però narrare direttamente dalla voce dei detenuti, che ci racconteranno come sono entrati nel mondo della devianza, ma come sono poi riusciti anche ad uscirne. Ci racconteranno che cosa significa oggi il carcere. Mi accompagnerà in questa avventura il professor Iuri Aparo, psicoterapeuta che lavora ormai da 46 anni nelle carceri, che 28 anni fa ha dato vita al gruppo della trasgressione. Ne parleremo, professore.
3: Grazie, sì, molto volentieri, grazie per l'accoglienza.
2: E abbiamo con noi questa sera anche Adriano Sannino.
4: Ciao a tutti.
2: Allora, Adriano Sannino, napoletano, ha 53 anni, è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano per 25 anni, dove ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi 5 anni in regime alternativo, è stato per anni al servizio del clan della Camorra di San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. È entrato in cella nel 2000 per l'omicidio del boss Salvatore Cuccaro, che nel 1996 ha poi innescato una guerra nella città partenopea. Nel 2012 però è entrato a far parte del gruppo della trasgressione, proprio del professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in servizio presso il carcere di massima sicurezza milanese di Opera. Il gruppo è nato nel carcere di San Vittore per volontà dello stesso professore nel 1997. Sannino ha iniziato quindi un percorso di recupero delle proprie responsabilità, ha iniziato a studiare e oggi ha costruito una nuova esistenza. Lavora, è sposato e ha una figlia che adora. Allora, Adriano Sannino, ci può raccontare, può, diciamo, identificare le circostanze, le relazioni, le emozioni che hanno contribuito a farla entrare nel mondo della devianza? Quanto ha contato in quel momento la rabbia che forse lei aveva dentro?
4: Sì, la rabbia ha contato moltissimo, perché quando si è arrabbiati non c'è la possibilità di scelta, cioè ti abbaglia talmente tanto che ti fa scivolare negli abissi. Io penso, quando la rabbia che avevo dentro nel percorso della giovane età con mio papà, e lì mi sono, quando uscivo fuori casa, mi sono fatto ammaliare di quei disvalori, che cosiddetti, della malavita. Però non è che dal subito, è perché la rabbia esce fuori, allora cerchi degli appigli nei compagni, e questa cosa, o si ha la fortuna di trovare dei compagni già vecchi, dico io, oppure dei compagni che purtroppo hanno già anche loro un degrado alle spalle, così come mi hanno fatto degradare anche a me.
2: Professore Aparo, quello che sta raccontando Adriano dice che c'è un alveo sociale che incide, no, nella costituzione, nella formazione di questa rabbia che poi si trasforma in appartenenza, in devianza vera e propria.
3: Certo che sì. Io comunque avrei piacere che Adriano, che peraltro sa quali sono gli obiettivi del gruppo della trasgressione, ci aiutasse ancora un po' a identificare se l'ingresso nel mondo della devianza è stata una cosa graduale, avvenuta a poco, oppure improvvisa.
4: Non è all'improvviso, ma è gradualmente. Si inizia a scivolare, che poi diventa un'abitudine, se posso dire così. È come mi faccia passare questo raffronto che voglio fare. Tipo che io prendo l'autobus alla mattina, una volta non pago il biglietto, la seconda volta non pago il biglietto, poi per me diventa un'abitudine non pagare il biglietto.
3: Sì.
4: Così è come nella malavita. Nella malavita a me è successo che io ho conosciuto, cioè, un mio coetaneo che era un mio compagno, ritenevo un mio compagno, che il suo papà era un malavitoso del quartiere, il boss del quartiere. E io uscivo con lui, però io andavo a lavorare. Frequentavo questa persona finché all'età di 16-17 anni, però io lavoravo sempre e lui invece no. Poi nel 93 uccise il padre e io sono andato lì a dargli le condoglianze, e da lì ho visto un mondo dietro, che andavano persone poco raccomandabili a fargli le condoglianze. Però io mi sentivo di stargli vicino, perché lo vedevo in difficoltà. Lui con me ha pianto pure, questa persona che aveva perso il padre. E da lì andavo quasi tutte le sere, dai vieni qua, vieni a trovare, perché non mi fido di queste persone, di te invece di sì. E poi da lì è iniziato tutto un percorso, che lo andavo a prendere, andavamo a ballare.
2: C'è stato l'ingresso poi nel mondo della camorra, è stato un ingresso graduale, o c'è stato un momento in cui, come dire, si è scatenato in te il desiderio di far parte di questo mondo? Cioè, che cosa lo ha determinato?
4: Determinate che mi sono trovato in un giorno in una macchina e delle persone uccidevano un avversario. Lì non ho potuto più scegliere, cioè mi sono trovato a commettere un omicidio, ad essere presente in un omicidio, anche se non l'ho fatto io, non l'ho deciso io, non sono stato io, però era una macchina dietro che davanti facevano questo omicidio. Da lì sono successi degli episodi che mi hanno fatto degli agguati nel mio negozio, perché avevo un negozio di lampadari a Corso San Giovanni a Teduccio, e ho avuto paura e mi sono trovato a stare vicino a lui, perché lui mi ha detto a me poi, dice, di sicuro non puoi stare più nel negozio perché ti ammazzeranno. E poi è avvalso che hanno minacciato i miei, dicendo che se io non andavo fuori mi uccidevano allora i miei familiari. A questo punto qua mi sono trovato e dico, no, dentro di me non ci so che voi mi ammazzate ai miei genitori, e ho iniziato a fare il camorrista, cioè a togliere la vita a queste persone che mi volevano ammazzare.
2: Professore, che cosa ci ha appena raccontato Adriano Sannino? Cioè, l'ingresso nel mondo della devianza non è figlio, come nella iconografia cinematografica, di un momento in cui una persona deve essersi punciuta, o in cui, cioè, entra a far parte attraverso una serie di rituali, ma in questo caso è figlia di una serie di relazioni che lui ha sviluppato.
3: Sì, sì, il caso di Adriano ha una sua peculiarità, una sua specificità, che è quella che ha detto, cioè l'amico. Però tendenzialmente c'è un ambiente che ti motiva ad arrivare in fretta da qualche parte, perché è un ambiente nel quale non ti senti nessuno. Nel caso di Adriano c'è stato qualcuno che, intanto che gli chiedeva aiuto, gli permetteva di sentirsi qualcuno. E però in quel mondo sentirsi qualcuno significa fare ogni giorno un passo in più verso la devianza, con la conseguenza che a un certo punto sono i passi, cioè i reati che hai già commesso, che ti danno l'identità del criminale. Di solito si pensa un criminale commette i reati, una prospettiva che adotto io è che la consuetudine al reato ti rende criminale, cioè ti dà l'identità del criminale, che è quella che poi ti permette di fare altri reati. Quindi sostanzialmente si comincia da ragazzi in cerca di una identità, di un potere, di una rilevanza che non si ha nel proprio ambiente, ma che nel mondo criminale ti viene offerta abbastanza facilmente per poterti utilizzare come manovalanza per gli interessi del boss di turno.
2: Adriano Sannino, quando si è reso conto di essere diventato un uomo che apparteneva davvero, che aveva l'identità ormai del camorrista? Quando ha capito di poter esercitare quindi una forma di potere, e come lo ha vissuto interiormente questo potere che lei poteva gestire attraverso l'uso anche delle armi, immagino?
4: Sì, purtroppo ancora oggi penso, e non mi va giù questa cosa, come ho potuto fare tutto quello che ho fatto quando mi sono sentito un camorrista, da quando ho commesso il primo omicidio. Da lì, quando poi sono tornato dopo diversi giorni in quel labirinto che dove stavamo noi, il quartier generale della Camorra, tutti mi acclamavano. Per cui lì mi sono sentito e dico, ma che cos'è qua? Allora mi sono sentito di avere potere, anche attraverso delle armi, perché quando non c'è le armi non hai potere nella Camorra. Per cui tutti si rifanno dietro alle armi. Però mi sono sentito lì, perché poi venivano persone che volevano parlare con il mio capo e anche con me che stavo lì, e per cui si facevano sempre malaffari e volevano, però comunque tenevano anche in mente a me, dice sì, beh, però Adriano, fai andare Adriano, perché avevano come questa fiducia che io andavo, facevo quello che dovevo fare e tornavo a casa. Per cui mi sono sentito un delinquente in quelle circostanze.
2: Ma cosa si prova nel momento in cui, la prima volta che ha sparato, che cosa ha provato? Se c'è stata una reazione emotiva in quel momento?
4: In quel momento la reazione emotiva qual era? Lo dico con vergogna, che ho esultato perché quelle persone mi volevano ammazzare a me. Allora ho detto, io ce l'ho fatta ad uccidere te. Però poi, quando ho visto mio padre, che lui non me l'ha mai detto, però ha capito la strada che avevo preso, negli occhi suoi spenti, per dire, ho perso questo mio figlio, l'ho perso, ho avuto quell'attimo dentro di che cazzo ho combinato, dove sto andando. Però poi lì la cosa più brutta è che ti fanno sentire importante, come ha detto il prof, ti fanno il potere che hai di decidere quello, così vai a prendere a quello, portalo qui, ci sono delle persone che lo vanno a prendere, te lo portano, oppure tu ci vai direttamente, e tremano di te, perché dici, questo mi ammazza se dico di no. Per cui ti faceva sentire importante. E la cosa ancora più brutta di questa cosa qui, che ancora oggi ne risento e sto male, è quando che moriva qualcuno si brindava, come ha vinto il Napoli contro l'Inter, dico, oh, abbiamo il brindare, cioè festa, oppure l'Inter con il Milan, quando è una cosa bella, cioè lì si brindava di una morte di una persona. Per cui dici, dove siamo arrivati? Negli abissi. Però questo non è che l'ho pensato all'epoca, l'ho pensato dopo un lungo percorso con il dottor Apare, che io dico sempre che quando andavo a fare questi incontri con il gruppo della trasgressione, che ogni mercoledì veniva nel carcere di Opera, ci buttava dei sassolini dentro e si alzano, sai, quando ti metti a riva mare vedi quelle ondine che si alzano, così si quando andavo in cella si andava, ti andava a toccare tutti quei punti, dice, cazzo, ma sei uno stronzo, sei stato un pezzo di merda, sei stato tu che sei, cosa che manca a volte.
2: Siamo poi in un secondo momento in questo passaggio, professore. Quello che emerge con chiarezza da questo racconto è che la manovalanza armata della criminalità organizzata, che poi in qualche modo col tempo assume anche un potere, viene alimentata dall'esercizio della di una identità che è rafforzata dal potere dell'esercizio criminale, cioè il fatto di poter sparare, uccidere, in qualche modo genera questa consapevolezza distorta di poter esercitare il diritto di vita e di morte anche sulle altre persone. Ed è questo che progressivamente porta le persone a deviare e a entrare nel mondo appunto della devianza.
3: Sì, è questo, e però per lo studio che faccio io e per quello che pretendo dalle persone con cui ho costruito il gruppo della trasgressione, a me interessa anche vedere come nella esagerazione della vita criminale ci sia la possibilità di comprendere come anche nella vita normale ci sono gli stessi meccanismi, ma in misura ridotta. Intendo dire questo. Nel mondo criminale, nel mondo del reato, il potere e l'eccitazione sono elementi assolutamente centrali che riducono la possibilità di essere coscienti. Io sto parlando per comprendere, non per giustificare, deve essere chiaro. Quindi quando dico che l'eccitazione riduce la possibilità della coscienza, non lo dico per avere una parola di comprensione o di giustificazione nei confronti del criminale, ma lo dico perché in definitiva questi stessi meccanismi riguardano anche le persone che conducono una vita normale. Più si è eccitati, meno si è sensibili al dolore proprio e altrui. Il pugile sul ring non si accorge nemmeno, non prova la sofferenza quando riceve un pugno che proverebbe se fosse seduto su una sedia. Quindi sostanzialmente io desidero sottolineare la relazione che c'è tra l'eccitazione di fare cose, di avere comportamenti che ti fanno somigliare a chi può distribuire la vita e la morte, cioè come dire quasi Dio, ok? Quindi desidero evidenziare la correlazione che c'è tra questo tipo di eccitazione e il fatto che in questa eccitazione la coscienza progressivamente deve essere messa da parte, e tu lo fai senza quasi accorgertene, e però un bel giorno ti ritrovi appunto a brindare. Ma quello che ha appena detto Adriano, brindare dopo un omicidio, è da una parte quello che fa sentire alle persone che siamo nella nefandezza più assurda, ma dall'altra questa nefandezza è quello che permette di mandare via la coscienza, di escluderla, proprio di escluderla, di metterla fuori dalla porta.
2: Adriano, vorrei provare ad approfondire su questo tema, cioè sul tema dell'eccitazione, il ruolo che per chi vive la devianza, per chi commette reati, gioca la droga. E c'è stato un momento in cui tu nella tua vita hai impattato il mondo della droga, ha inciso l'uso delle sostanze stupefacenti sulle azioni, sugli omicidi che tu hai commesso, oppure no, nel tuo caso?
4: Allora, sì, ho usato la cocaina, però dico purtroppo, e anche forse per fortuna, quando sono andato a fare le reati, dico purtroppo perché non usavo la droga, per fortuna per gli altri, perché chi usa la droga in quelle circostanze lì già si è l'eccitazione, la pazzia a mille, può darsi che avrei potuto uccidere chissà quante persone per sbaglio, perché magari sparando a delle persone potevano andare di mezzo, e per mia fortuna non è successo mai questo, che persone che non c'entravano nella malavita, cioè dico bestie con bestie, perché mi ritenevo una bestia e andavo a cercare le bestie come me. Però la droga, per esperienza vissuta anche con i compagni, è un disastro ancora di più. A me dove ha giocato di più? Ha giocato come l'eccitazione, come dice il prof, che noi abbiamo fatto anche un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quell'eccitazione effimera che ti dà e finisce lì, e tu cerchi quell'eccitazione sempre di più a commettere sempre più cose più gravi. Cioè io adesso mi rubo la bottiglia d'acqua, domani voglio prendere due, ancora per sentire quell'eccitazione ne prendo una cassa. Cioè io ho fatto un omicidio, cerco di fare un omicidio più eclatante, così la gente ti acclama di più per quella cosa più effimera. E questa è la cosa più brutta nelle emozioni che io provavo, quella cosa lì. E poi mi sentivo un onnipotente, come a volte il prof, io credo a qualcosa lassù, per a volte uno si sostituisce a Dio, perché decide la vita e la morte di qualcuno, che poi tu sei una persona per bene, se dici oh vieni qua, se non lo vieni usi la forza, ma io perché devo decidere altrui?
2: Però Adriano, un'altra domanda: quando si fa parte di un gruppo appartenente alla Camorra, quel gruppo come agisce per ottenere l'esercizio di un potere che diventa sempre più ampio sul territorio e combatte altri gruppi altrettanto camorristi che cercano di avere il controllo a loro volta del territorio? È una guerra tra bande?
4: Certamente è una guerra tra bande, è proprio così. Purtroppo a volte dico io come il quartiere me l'ha lasciato mio nonno, eppure se me l'avesse lasciato mio nonno in eredità il mio quartiere, chi sono io a fare la guerra o a uccidere una un altro se si vogliono rubare la mia macchina o vogliono possedere il mio, una casa nel mio palazzo? Purtroppo è così, ci sono delle bande di quartieri che a sua volta si cresce perché magari tu arruoli sempre più persone e ci sta chi c'ha 30, 40, 50, 100, queste cose qua, ci c'ha più soldi e dette più potere. Oppure uno del quartiere più del vicinato, per i limitrofi, entra nel tuo quartiere e tu dici ma chi sei tu? Come io entro in casa tua e dico adesso qua comando io, mi prendo la tua camera da letto, dici ma chi sei tu? Però tu hai i tuoi modi. Dite guarda, lei che fa qua? Chiamo la polizia e la faccio venire. Lì si usa la forza, prendi, dici quello devo morire.
2: Queste sono le regole. Abbiamo ancora un minuto, professore, poi entriamo più approfonditamente sul come lei ha operato con dei detenuti che hanno commesso reati come quelli che ha commesso Adriano per cambiare il loro comportamento in termini di coscienza. Mi fa proprio una pillola sull'importanza di arrivare alla coscienza di queste persone.
3: La pillola è data dal fatto che io cerco di valorizzare il più possibile le qualità delle persone, per esempio di Adriano, al quale non nascondo di volere anche bene. Cioè io faccio in modo che delle persone vengano fuori le qualità e lascio che siano loro a maturare dentro di sé la voglia di sentirsi colpevoli. Se tu fai sentire colpevole le persone dall'esterno, le persone respingeranno la tua critica. Se tu le valorizzi e le ami e le guidi, saranno loro stessi a sentirsi colpevoli da sé.
2: Allora, nella seconda parte entriamo proprio su questi temi con tutti e due i piedi.
0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci a Delitto e Castigo, Max Rigano con il professor Iuri Aparo. Abbiamo qui un ospite, un ex detenuto, Adriano Sannino. Riprendo proprio da lui. Adriano, riprendendo appunto da dove abbiamo lasciato, oggi chi ha il timone delle tue scelte? Perché tu ci hai raccontato che ad un certo punto, quando si entra in un ambito come quello della camorra, non sei più tu a scegliere. Oggi com'è invece?
4: Mi viene da sorridere dire in prima battuta: c'è la mia figlia Aurora.
2: È lei che
4: è il timone delle mie scelte. O meglio, incide tantissimo oggi nelle mie scelte Aurora. Però mi sento di poter dire che ce l'ho io adesso, cioè delle scelte. Perché dico mi sento di poter dire? Perché ho avuto un insegnamento dal dottor Aparo che adesso dico non voglio fare il santo perché non lo sono e non lo voglio diventare. Però già una cosa che mette in paura l'altra persona mi fa segnare quei campanelli all'interno, per cui è come avessi un antifurto incorporato. Allora dico il timone ce l'ho io e di scegliere il più bene possibile. Poi anche se tu sei lucido si può sbagliare, però adesso se sbaglio è che dico questa settimana abbiamo speso un po' di più, non posso arrivare a fine del mese. Non è come una volta dico questo ha fatto questa scelta e muoiono due persone, oppure ho fatto un'altra scelta, perché purtroppo sono drastiche queste cose che ho fatto. Ho il nero o il bianco, o il solo o il vuoto, per cui adesso sono ponderato e non scelgo più per me stesso, perché davanti a me non c'è nessuno. Adesso quando scelgo da me ci sono tante persone, cioè c'è il mondo. Sono io al centro, però ci sono altre persone. Prima invece ci stavo solo io, a fianco a me nessuno.
2: Ecco, professore, il concetto di coscienza nasce probabilmente da questa consapevolezza, cioè dal fatto che si comprende che la vita è fatta di relazioni con le altre persone e che queste relazioni definiscono la crescita adulta e consapevole di una persona. Ha lavorato su questi meccanismi per restituire questa coscienza ad Adriano?
3: I meccanismi, oltre a quello che dicevo prima, cioè della valorizzazione delle qualità e delle risorse, sono quello che Adriano ha detto con grande semplicità e chiarezza. Lui ama sua figlia, siccome io lo conosco so che non ama solo sua figlia, ma amare qualcuno significa responsabilizzarsi nei confronti del bene di questa persona senza che la responsabilità ti pesi. Mentre invece nel periodo della vita criminale non si hanno responsabilità, non si vivono responsabilità, quindi non c'è la percezione della propria responsabilità nei confronti degli altri, non c'è la percezione del futuro, non c'è l'esigenza di costruire un mondo, un ambiente nel quale ci sia spazio nel presente e nel futuro per te e per le persone che ami. Oggi invece Adriano pratica nel presente sacrifici e lavoro e ha nelle persone che ama delle persone che gli ricordano che esiste un futuro che lui sta costruendo. Nell'epoca in cui commetteva reati, lui come tutti, al futuro non sapeva pensare, quasi non poteva pensare, perché l'eccitazione di cui parlavo prima annebbia non solo la percezione delle proprie responsabilità, ma annebbia anche la percezione del futuro.
2: Adriano, vorrei parlare un attimo del tuo rapporto con il sistema penitenziario, cioè la tua vita in carcere. Perché immagino che durante la tua carcerazione tu abbia incontrato numerosi operatori penitenziari. Puoi provare a riassumere quello che, alla luce della tua esperienza, dovrebbe accadere all'interno di un istituto penitenziario per motivare i detenuti e cercare attivamente l'esperienza di rinnovamento che hai vissuto tu?
4: Sì, volevo fare un passettino subito indietro. Quando il prof dice le persone che amo, perché io mi sono fermata da Aurora, però io ho una compagna che amo tantissimo, perciò il prof dice che mi conosce, e la mia compagna ha 3 figli, per cui c'ha anche un'altra, non è che non voglio bene i maschi, anzi voglio bene a tutti, però c'è un'altra signorina che si chiama Sofia, che per me, prima che nascesse Aurora, mi ha fatto vivere quell'emozione di mettermi a giocare con lei, facendo cioè capriole, mettendomi a testa in giù, piedi in alti, a ballare con lei, mi facevo truccare, cioè queste emozioni che vivo un padre che adesso le vivo, però me l'ha fatto vivere prima Sofia. Detto questo, vivo dei sacrifici, ma mi sento protetto, mi sento accudito, mi sento che ho un senso del futuro, che è la mia famiglia, per cui è Francesca e i 4 figli, e poi ci sono anche altre persone.
2: Non ti sei sentito, mi viene spontaneo domandartelo, quando eri giovane, quando eri ragazzo, non ti sei sentito adeguatamente accudito?
4: No, se facessi un passo indietro...

0: perché sono sei fratelli, per cui mio papà lo vedevo poco. Mia mamma combattevo con altri figli, però a me anche la realtà, questa non è una giustificazione, perché comunque una terza via c'è sempre, una scelta c'è sempre. Quando uno dice ma la porta qua non c'è, no, se ti metti a cercare, a pensare, la troverai una forma di uscire da questa stanza. Per cui io non ho avuto quella capacità, diciamo che quella capacità l'ho avuto grazie anche al prof, perché non lo so se non avevo avuto la fortuna di finire a Opera e conoscere il dottor Aparo.
1: Tu sei stato nel carcere di Opera?
0: Sì, sono stati diversi carceri brutti. I carceri sono brutti ovunque.
1: Ecco, parliamo del tuo rapporto con la carcere.
0: I carceri sono brutti ovunque, però la differenza sono 4-5 carceri in Italia. Qui a Milano sono Opera e Bollate, ma altre carceri non lo so.
1: Ma perché il carcere di Opera e di Bollate sono meglio di altre carceri? Nelle altre carceri cosa non funzionava?
0: Direi che ti fanno sentire meno freddo. In che senso? Dico freddo perché lì è il ferro. C'è più umanizzazione, c'è più umanità nel carcere di Opera. Nel carcere di Opera ho conosciuto il dottor Aparo, che lui non è ateo, dottor Aparo. Però io mi viene in mente di che sempre fa cose che fanno i cristiani, cioè portare le persone a essere in comunità e a volersi bene. Per cui nel carcere di Opera ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Aparo e anche la fortuna di conoscere un direttore che, dico io, avevo gli attributi grandi, anche un comandante che avevo gli attributi grandi, che hanno permesso anche al dottor Aparo di fare un progetto insieme e di sviluppare i progetti del dottor Aparo e far sì che nel carcere di Opera delle persone come me, che erano condannate all'ergastolo, che avevano commesso reati per la mafia, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e quant'altro di più, di avere quel scongelamento di quella coscienza che noi avevamo azzittito. Io dico che l'avevamo congelata e non l'avevamo bruciata, altrimenti io non stavo qua oggi a parlare con te, ma bensì l'abbiamo scongelata. E questo dobbiamo dare merito a dottor Aparo, perché ci ha portato a farci sentire delle merde, ma dall'interno di noi, a capire, no? Che lui ci dice, come purtroppo avviene nel mondo carcerario. E non critico il mondo carcerario, perché c'ho tante persone che adesso conosco e ritengo mie amiche, anche se da parte degli agenti penitenziari è impossibile avere un amico ex detenuto. Però con certe persone l'ho ospitata anche a casa mia a mangiare e li conosco in mezzo alla strada e ci prendiamo il caffè insieme. Sto parlando di operatori penitenziari, per cui ti fanno sentire lì, ti dicono tu sei una merda e io sono buono. Allora a quel punto lì, dentro di te, uno che ha commesso dei reati più brutti dice: ma chi sei tu? Chi cavolo sei tu? Tu sei uno scemo. Ma quando una persona ti accoglie e ti fa sentire che tu sei uno stronzo, che hai sbagliato tu, non gli altri, a quel punto là dice: aspetta un attimo, ma sono io che ho sbagliato. E poi, anche se un operatore penitenziario o uno che lavora nell'ente del carcere, ma anche nella società civile, commette delle cose, abusi di potere o qualche reato, non è che tu mi dai uno schiaffito da un cazzotto, oppure tu mi butti giù dalla sedia e ti ammazzo. Cioè, è una cosa che tu hai sbagliato. Ne parliamo e cerchiamo di migliorarci. Ecco, ti fa sentire stronzo e non ti dà più l'alibi che gli altri sono sbagliati e che tu sei buono. Per cui io nel mondo carcerario porterei l'umanità, cioè che devi essere umano, devi far sentire a quella persona, devi accogliere come ha fatto il dottor Aparo. Il dottor Aparo è stato bravissimo ed è bravissimo a farti valorizzare che tu hai all'interno, che sai fare un qualcosa, che sai fare te lo valorizza. A volte anche negli educatori c'è quella cosa che tu sei nulla, io ho studiato, tu sei una feccia dell'umanità, però sono qua, devo fare il mio mestiere e tu no. Allora quando senti quelle cose, dentro di te le barriere non vanno giù.
1: Professor Aparo, quello che ha appena raccontato Adriano ci dice che ciò di cui i detenuti hanno bisogno, soprattutto nel momento in cui cominciano un lento percorso di recupero di sé, nell'ottica di una ipotesi di carcerazione intesa come quella di recuperare il detenuto e non di lasciarlo morire in carcere, lui dice c'è bisogno, e io ho percepito, dice, l'umanità come elemento che mi ha permesso di guardarmi dentro, di capire quello che sono stato, cioè comunque

0: persona che ha fatto errori gravissimi, ma questo ha smosso qualcosa dentro di me. Come ha innescato questo lento processo di coscienza di cui ha parlato Adriano?
1: Ma io innanzitutto in giocoso dissenso da Adriano dico che la caratteristica che tra di noi e all'interno del gruppo è sempre presente è quella dell'autenticità piuttosto che della mia umanità. Poi sarò anche umano, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sviluppare con le persone una relazione che giorno dopo giorno porti le persone ad avere voglia di cercare se stesse e la propria storia. Certo, prima ho anche detto che amare le persone è un ottimo metodo per fare in modo che le persone possano loro vivere il lusso di sentirsi colpevoli. Se una persona non si sente amata, questa persona non ha la possibilità di sentirsi colpevole. Quindi, diciamo, la dedizione e il sudore alle persone è irrinunciabile, sono elementi irrinunciabili. Però un altro elemento importante è anche quello di facilitare il cammino verso la ricerca di se stessi. E questo lo puoi fare parlando con le persone, non in relazione al potere, ma in relazione alla curiosità che tu hai nei loro confronti. Tante volte il detenuto vede nell'operatore non una persona che lo cerca, ma una persona che deve decidere se lui può uscire o non uscire dal carcere. Al gruppo della trasgressione invece l'elemento centrale è la ricerca, e quando la ricerca diventa proprietà del detenuto abbiamo già fatto oltre il 50% del percorso.
0: Ricordiamo che il gruppo della trasgressione nasce 27 anni fa, lo abbiamo detto inizialmente. Questo gruppo però è composto non soltanto, diciamo, dallo psicoterapeuta e dai detenuti, perché ci sono anche altre persone che ne fanno parte e che svolgono un ruolo importante. Mi può sinteticamente dire questo? Sì. Perché voglio subito sentire Adriano sulla vissuto.
1: Sì, le persone che sono familiari di vittime di reato, studenti universitari che fanno tirocinio e comuni cittadini contribuiscono ad alimentare questo clima di ricerca. Cioè, al gruppo della trasgressione, lo dico con nettezza, l'imperativo è cercare, e gli studenti sono abituati a cercare, sono abituati a studiare, e i familiari delle vittime sono persone che a loro volta hanno bisogno di tentare di comprendere come diavolo è stato possibile che qualcuno abbia ucciso la mamma, la figlia, la sorella. Quindi al gruppo della trasgressione si cerca e vediamo come ecco, l'ha vissuta lui.
0: Adriano, intanto vorrei chiederti, visto che poi tu con il gruppo della trasgressione vai anche nelle scuole, no? E tu contribuisci a individuare, a recepire chi sono quei ragazzi più problematici che potrebbero potenzialmente entrare nel mondo della devianza. Intanto ti chiedo, come li individui? Cioè, cosa fa scattare in te questo meccanismo per cui percepisci che qualche ragazzo potrebbe avere o qualche ragazza potrebbe avere dei problemi, e cosa fai quando questa situazione si genera?
2: Innanzitutto, quando andiamo nelle scuole è nostro dovere metterci a nudi e far arrivare quelle che abbiamo fatto nel passato, a far sì che non ci sia un altro Adriano. Lo vediamo subito, perché vediamo che questi ragazzi attirano attenzione facendo i bulli, cioè giocare con un suo amico a fianco, prendersi tipo il cappello e ce lo toglie, queste cose di bullismo che si usa anche nelle scuole. Per cui attiriamo subito e ci sediamo vicino a loro, oppure cerchiamo di farci credere che noi siamo i migliori, perché loro possono attirare dai detenuti e dal delinquente. Allora ci facciamo credere questo e poi ce lo smontiamo, che abbiamo quella cosa di dire noi eravamo dei miti, per dire loro pensano che noi siamo dei miti, però ci facciamo credere che siamo stati delle merde, siamo stati. Allora in primo momento li acchiappiamo nella rete, si dice, poi ne parliamo e con noi abbiamo quella facoltà, o perché siamo ex detenuti o perché carcerati o quant'altro, però i ragazzi si aprono con noi e poi noi la raccontiamo al dottor Aparo tutte quelle che ci dicono. Per cui i ragazzi ci hanno raccontato che hanno fatto usi di droga o fanno usi di droga, oppure hanno fatto qualche rapina o che nessuno li ha visti. Per cui queste cose qua ce la raccontano a noi e non all'insegnante.
0: Che cosa c'è di diverso oggi nella tua vita rispetto al passato?
2: Che cosa c'è di diverso? C'è un mondo, perché non vivo più quella vita lì. Io anche quando a volte si dice il mondo carcerario, ero all'esterno del carcere, ero un detenuto, perché mi ero costruito da solo un carcere dentro di me. Poi sono andato in carcere, mi hanno incarcerato, allora dico sono detenuto di mente e di fisico. Poi conoscendo il gruppo mi sembra un po' paradosso, ma essendo in carcere non mi sentivo più carcerato, perché erano cadute quel carcere dentro di me.
0: Ecco, quando tu ti sei sentito libero?
2: Allora mi sono... La scintilla vera e propria dentro di me è successa nel 2005, perché ho perso il mio papà per un infarto. Era detenuto nel carcere di Trapani. Lì ho avuto quella... dentro di me quei attimi che ho perso mio papà, mi è mancato veramente tutto, cioè mi sono sentito mancare il terreno sotto i piedi, ho detto perdo tutto alla mia famiglia e ho sentito un dolore tantissimo, anche non l'ho sentito quando andavo nelle aule giudiziarie e avevo l'ergastolo, quando è morto mio papà, e là facevi lo spavaldo, quando è morto mio papà mi sono sentito proprio mancare, però non ho avuto quella forza di reagire, perché il mondo del carcere ti opprime, cioè ti addosso altre bande, devi far vedere sempre che tu indossi delle maschere perché sei il forte, il duro, ma dentro di te ci sono molte molte fragilità. Poi ho avuto la fortuna di andare nel carcere di Opera e lì conoscere il gruppo della trasgressione. Io dico il gruppo della trasgressione perché fanno parte, però principalmente il dottor Aparo, poi tante altre persone che hanno fatto sì a pezzetto, che hanno composto quel puzzle, che mi hanno reso questa persona che sono oggi. Per cui ho avuto questa fortuna di conoscere e di andare lì. E adesso vado nelle scuole, racconto prima a quei ragazzi che è dentro di me, perché c'è sempre quel ragazzo dentro di me, cerco di cullarlo, di coccolarlo e far sì che altri ragazzi capiscono, non dare insegnamento, perché qua non siamo per dare insegnamento e insegnare niente a nessuno, specialmente io, però portare la mia immagine e dire guarda, mettiamoci dall'altro lato, noi siamo andati anche nel carcere di San Vittore, che avevamo un progetto prima in tutta Italia, che ex detenuti con il dottor Aparo a fare gli educatori all'interno del carcere e incontrare i nuovi giunti, cioè i ragazzi che venivano arrestati per la prima volta, e a volte dico facciamo il cambio della sede, ti metti di qua come una fortuna per due e io mi metto di là. Guarda, aveva avanti che sono entrato in carcere che avevo 24 e ne ce n'ho 50. Vedi un po' così.
0: Senti, ma il cambiamento è improvviso o è progressivo, quindi?
2: No, non è vero. Non, io ci credo a qualcosa che sta lassù, ma non si vedono le Madonne. Cioè non vedi Gesù o la Madonna che dici vieni qua dalla sera alla mattina, anche se io credo che c'è qualcosa lassù. Però il cambiamento è... Si inizia e mi viene sempre una frase in mente del dottor Aparo, che uno come noi, cioè uno, c'è il ponte di Brucoli per tenerli in piedi, c'è una squadra che inizia dall'inizio, va alla fine e dalla fine va un'altra all'inizio, sempre, cioè bisogna fare manutenzione, non è che dico oggi io ho bisogno sempre delle stampelle, ma ho bisogno ogni tanto di mettermi in moto e fare un po' di manutenzione, per cui capire dove ero e dove sono e dove voglio andare. Per cui c'è di mezzo, però è una cosa gradualmente, non è che la sera per la mattina io già ho fatto tutto, dico ah, adesso sono santo, no.
0: Professore, abbiamo meno di 2 minuti. Questa manutenzione come si svolge attraverso le relazioni che persone come Adriano hanno con i membri del gruppo e di fatto nelle carceri questo incontro è, diciamo, propedeutico al cambiamento della coscienza del detenuto?
1: 2 minuti, dico che occorre lavorare sul potere, come nel Medioevo si faceva con la pietra filosofale. Occorre che il potere di fare inginocchiare diventi nella testa delle persone il potere di far crescere. È una frase un po' troppo ad effetto, la dico in modo più umile. Quando si è nella criminalità, l'eccitazione e l'identità sembra che te le dia fondamentalmente il fatto che tu puoi correre a 240 all'ora, il fatto che tu puoi spendere 2000 euro al night, eccetera. Oggi per Adriano e per i componenti più validi del gruppo della trasgressione il potere è quello di far crescere le persone. Per cui quando un momento fa lui parlava di quello che fa nelle scuole, nelle scuole accade questo, che i ragazzi, gli adolescenti sono attratti da una persona che ha ucciso, ma la persona si presenta come una persona che ha l'ergastolo, ma nel giro delle 2 ore che dura l'incontro non diventa più la persona che ha l'ergastolo, ma diventa la persona che ti fa crescere, ti fa comprendere, mettendo nelle tue mani la sua vita e il suo lavoro.
0: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima trasmissione di Delitto e Castigo. Ringrazio naturalmente il professor Iuri Aparo.
1: Beh, grazie per l'ospitalità.
0: E naturalmente ringrazio Adriano Sannino per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità di essere qui oggi.
0: E naturalmente ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
3: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. E mentre è in corso l'indagine su Tangentopoli, la mafia attacca il cuore dello Stato. È il 23 maggio 1992, il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Borvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi che osservano dall'alto della collina e occhi minacciosi pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne, che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sabato 23 maggio 1992. Alle 16:50 un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Borvillo. Destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la Croma bianca e lui al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio e il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada una Lancia Delta si mette in moto, e quella di Gioacchino la Barbera. Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini di Cosa Nostra seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage di Capaci è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17:02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini che sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Poi Ferrante e Salvatore, sempre di Cosa Nostra, raggiungeranno l'aeroporto. Gioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano le 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. D'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine, larga 30 metri e profonda 8, che risucchia a metallo uomini, alberi, massi. Sull'altra carreggiata una Fiat Uno verde con due turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme, fumo e poi solo silenzio. Della prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in due tronconi il giudice e la moglie respirano ancora e a quel punto una pattuglia della polizia accosta. Falcone e Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
4: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini.
3: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice quel pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione inarrestabile innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da 3 auto.
6: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni, sono rimasto solo io, Antonio Montinaro che era da 2 anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso, Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
3: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso da Cosa Nostra? Sentiamo Claudio Martelli sulla figura di Giovanni Falcone.
7: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita in traffico internazionale di droga, a contatto con le altre mafie internazionali. e Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei Corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte tra virgolette fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
3: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrime e urla tutta la sua rabbia, tutta la sua tristezza.
8: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
3: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni. Ad un mese dalla strage di Capaci, 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, carceri speciali per i boss di Cosa Nostra, indagini segreti di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia, Claudio Martelli, propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Ma il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti.

0: Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quelli 57 giorni dell'estate 1992, perché Motto, Falcone e Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Giammanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Di quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città, raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo lui con i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode a quel punto la rabbia degli agenti.
1: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
2: Agostino, il padre, chi sta parlando? Mi raccomando, la calma. Non perdiamo la calma all'ultimo istante.
1: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
2: Ma di noi non dobbiamo fare questo. Dobbiamo essere calmi. Vi prego, ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 19 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: L'attacco al cuore dello Stato non termina nel 1992 ma prosegue con più forza anche l'anno dopo, nel 1993. È il 27 luglio 1993 e Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche. Chi resta in città si gode un po' di fresco nei luoghi di cinema e in quelli di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla Villa Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Sono in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. Due ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout totale a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolato per molte ore. Gli attentati vengono subito messi in relazione con quelli di Via Fauro a Roma, 14 maggio 1993, e in Via dei Giorgofili a Firenze, 27 maggio 1993, 5 morti. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno imbottita di esplosivo. Come alla Galleria degli Uffizi di Firenze, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio di incendio, chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo mezzi e soccorsi. 3 vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano, si rendono subito conto della trappola, è un'autobomba, non un incendio. Intravedono la miccia lenta combustione già accesa e uno di loro grida «c'è una bomba», ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante, l'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di Via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93. 10 morti, 95 feriti. Questa stagione delle stragi comprendeva anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma. Nell'autunno del 93. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intendeva dare un messaggio preciso alla politica, alle istituzioni, allo Stato, per la legge sul 41 bis, il carcere duro ai boss mafiosi. Il messaggio doveva contenere il terribile T4 contro persone comuni, vittime innocenti, contro il patrimonio artistico del paese. Per le stragi del 92 e 93 c'è certamente una verità storica e parzialmente anche giudiziaria, ma i mandanti politici e non solo non sono mai stati individuati. Pietro Grasso, ex presidente del Senato, per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia, racconta cosa deve essere oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.
7: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità, e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
8: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile, che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti, sia sul piano repressivo, sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno. Da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi, che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92 e del 93.
9: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage, e mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci, e le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari, particolari, che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire, quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi, la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
10: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, avevano capito che seguendo l'odore dei soldi si sarebbe giunto al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
11: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
12: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contratti.

Anni dopo, oggi, i grandi latitanti di Cosa Nostra sono stati arrestati, processati. Riina, Provenzano, Messina Denaro, i principali

0: lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: È mezzanotte e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: was just like a song when we were young.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Ahoy.
1: È mezzanotte e 52 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: è 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.